0: le cover italiane più belle di sempre. Un duetto straordinario, Ornella Vanoni e Francesco Gabbani, con una canzone meravigliosa, Un sorriso dentro il pianto.
1: E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia, sai dirmi tu per caso la migliore.

versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. La cover di Fabrizio Moro nella canzone di Francesco De Gregori, La leva calcistica della classe 68.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.

con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet. Puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Patti Pravo e Loredana Bertè con Mi Manchi.

0: Canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritto al cuore.
1: Il carretto passava, quell'uomo gridava gelati.

Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: A Diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale, è più vicina alla tua realtà, anche la tua voce.
1: Siete su Radio Pia.

messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

come chiamo? Pasquale Cafiero. E son brigadiero, no carcere né. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto a Poggio Reale.

pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, è lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna.

sono immenso. Io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e quelli ci danno i consigli.

cammello, che al maxi processo eravate più bello. Nu vestito, cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Poste nozze,

non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista, chissà, chi stesso fa dei centi,

amante, ma che dintre voi state a pagare, e fuori chi s'atra se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che l'ha fatta 40 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi.

stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. L'ha scritta Gianni Bella per la sorella Marcella, l'ultima poesia, in questo caso insieme a lei c'è Stefano Sani.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: 4 settembre 2026 è venerdì, la chiesa ricorda Santa Rosalia. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno "al cuore non si comanda" ricorda come i sentimenti non rispondano a leggi o volontà e spesso sono essi stessi a dettare le regole delle nostre vite. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1260 i ghibellini di Siena prevalevano sui guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti, avviando così il dominio senese sulla Toscana. Nel 1882 Thomas Alva Edison inaugurava a New York la prima centrale elettrica al mondo. Nel 1893, in una lettera, la scrittrice Beatrix Potter formulava la prima stesura di Peter Coniglio, inviando al figlio della sua ex governante la storia di quattro piccoli conigli di nome Flopsy, Mopsy, Coda di Cotone e Peter. Nel 1900 entrava in vigore anche in Italia la Convenzione dell'Aia, che limitava gli armamenti più nocivi. E nel 1922 a Tampere, in Finlandia, Paavo Nurmi fissava il primato mondiale dei 2000 metri piani a 5 minuti 26 secondi e 3 centesimi. 80 anni fa, nel 1946, all'Assemblea Costituente Italiana, la mozione di Tommaso Perassi proponeva l'adozione di un sistema parlamentare. Sarebbe stata approvata il giorno seguente. Nel 1972, doppio oro italiano alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, con Klaus Di Biasi nei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri e con la squadra maschile della sciabola. Nel 1977 a San Cristobal, in Venezuela, Francesco Moser conquistava il titolo di campione del mondo di ciclismo su strada. Nel 1993, serata finale al Festival Bar, la canzone vincitrice era Battito Animale di Raff. Nel 1998 si depositava la domanda di registrazione per la società Google, avrebbe gestito il motore di ricerca internet lanciato da un anno. E nel 2007, a causa di un infarto, moriva 54enne a Roma il popolare conduttore TV e imitatore Gigi Sabani. Nascevano il 4 settembre, nel 1850 il generale Luigi Cadorna, nel 1913 l'architetto Kenzo Tange, nel 1914 l'attrice Lina Volonghi e nel 1934 il velista Cino Ricci. Sono nati oggi anche il conduttore televisivo Amadeus nel 1962, le cantanti Carmen Consoli nel 1974 e Beyoncé nel 1981, il musicista e produttore discografico Mark Ronson nel 1975 e per chiudere l'attore Lorenzo Balducci, nato in questo giorno nel 1982. Per il 4 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: I nostri sogni sono lucciole che escono di nascosto la notte e incontrandosi si raccontano verità a voce bassa.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani.
4: Gianna Nannini che omaggia Pino Daniele con Anna Verrà.

Rieccoci insieme, 4 settembre, si parla come sempre di stelle nel nostro appuntamento. Ariete, giornata piacevole e serena, approfittatene. Toro, giornata eccellente in tutti i campi, fuorché in amore. Gemelli, contate sulle vostre forze per risolvere i problemi. Cancro, utilizzate le vostre energie in modo adeguato, possibilmente senza sprechi. Leone, vi muoverete con disinvoltura nelle situazioni più diverse. Vergine, sistemate alcune faccende e lasciate in sospeso. Bilancia, cercate di sistemare alcune faccende con grinta, anche se i momenti di stanchezza non mancheranno. Scorpione, siate comprensivi, disponibili anche con la persona che amate. Sagittario, saprete cavarvela in modo egregio in una situazione particolare. Capricorno, non accumulate troppi impegni nell'arco della giornata. Acquario, moderate l'impulsività in amore perché i rapporti in questo modo potranno essere più facili. Pesci, non saprete cavarvi di dosso la stanchezza, quindi ancora riposo come ieri del resto. Mi fermo qui anche per questo 4 di settembre con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: La vita non è altro che un puzzle, dove ogni pezzo ha un senso, un posto, un suo perché. Non insistere nel mettere un pezzo dove non sta. Francesco Sechi.

La musica dei grandi successi qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, non può mancare mai. Ma rimanete sintonizzati con noi per gli appuntamenti con le rubriche, con la pagina informativa e ovviamente la musica. Non dimenticatevi di seguirci anche sulle pagine Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 6:01.
1: Tutta la musica che amiamo, quella dei grandi successi, ma è arrivato il momento di scoprire che cosa succedeva oggi negli anni. Quindi l'appuntamento con la redazione di Accade Oggi e poi ritorniamo alla musica.
2: 4 settembre 2026 è venerdì, la chiesa ricorda Santa Rosalia, la luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno al cuore non si comanda ricorda come i sentimenti non rispondano a leggi o volontà e spesso sono essi stessi a dettare le regole delle nostre vite. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1260 i ghibellini di Siena prevalevano sui guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti, avviando così il dominio senese sulla Toscana. Nel 1882 Thomas Alva Edison inaugurava a New York la prima centrale elettrica al mondo. Nel 1893, in una lettera, la scrittrice Beatrix Potter formulava la prima stesura di Peter Coniglio, inviando al figlio della sua ex governante la storia di quattro piccoli conigli di nome Flopsy, Mopsy, Coda di Cotone e Peter. Nel 1900 entrava in vigore anche in Italia la Convenzione dell'Aia, che limitava gli armamenti più nocivi. E nel 1922 a Tampere, in Finlandia, Paavo Nurmi fissava il primato mondiale dei 2000 metri piani a 5 minuti 26 secondi e 3 centesimi. 80 anni fa, nel 1946, all'Assemblea Costituente Italiana, la mozione di Tommaso Perassi proponeva l'adozione di un sistema parlamentare. Sarebbe stata approvata il giorno seguente. Nel 1972, doppio oro italiano alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, con Klaus Di Biasi nei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri e con la squadra maschile della sciabola. Nel 1977 a San Cristobal, in Venezuela, Francesco Moser conquistava il titolo di campione del mondo di ciclismo su strada. Nel 1993, serata finale al Festival Bar, la canzone vincitrice era Battito animale di Raff. Nel 1998 si depositava la domanda di registrazione per la società Google, avrebbe gestito il motore di ricerca internet lanciato da un anno. E nel 2007, a causa di un infarto, moriva 54enne a Roma il popolare conduttore TV e imitatore Gigi Sabani. Nascevano il 4 settembre, nel 1850 il generale Luigi Cadorna, nel 1913 l'architetto Kenzo Tange, nel 1914 l'attrice Lina Volonghi e nel 1934 il velista Cino Ricci. Sono nati oggi anche il conduttore televisivo Amadeus nel 1962, le cantanti Carmen Consoli nel 1974 e Beyoncé nel 1981, il musicista e produttore discografico Mark Ronson nel 1975 e per chiudere l'attore Lorenzo Balducci, nato in questo giorno nel 1982. Per il 4 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'aforisma del giorno.
4: Ama e lascia che l'amore si diffonda. Non essere suo ostacolo.
5: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
6: La musica del cuore.
5: Mahmood, com'è profondo il mare, una canzone di Lucio Dalla.

0: arrivato il momento di lasciare spazio alle previsioni astrologiche e quelle dell'oroscopo. Segno per segno,
1: l'oroscopo del giorno. Rieccoci insieme, 4 settembre, si parla come sempre di stelle nel nostro appuntamento. Ariete, giornata piacevole e serena, approfittatene. Toro, giornata eccellente in tutti i campi, fuorché in amore. Gemelli, contate sulle vostre forze per risolvere i problemi. Cancro, utilizzate le vostre energie in modo adeguato, possibilmente senza sprechi. Leone, vi muoverete con disinvoltura nelle situazioni più diverse. Vergine, sistemate alcune faccende lasciate in sospeso. Bilancia, cercate di sistemare alcune faccende con grinta, anche se i momenti di stanchezza non mancheranno. Scorpione, siate comprensivi, disponibili anche con la persona che amate. Sagittario, saprete cavarvela in modo egregio in una situazione particolare. Capricorno, non accumulate troppi impegni nell'arco della giornata. Acquario, moderate l'impulsività in amore perché i rapporti in questo modo potranno essere più facili. Pesci, non saprete cavarvi di dosso la stanchezza, quindi ancora riposo come ieri del resto. Mi fermo qui anche per questo 4 di settembre con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.

0: Ed ora è tempo di due risate in compagnia insieme a noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con le pillole del meglio delle badole online. Tante risate e buon umore, rimanete collegati con noi.
1: Il meglio delle badole online, pillole di buon umore.
2: Velo un altro segreto di moda. Oggi vi insegno un termine nuovo.
3: Crispa.
2: Che vi sarà molto utile. Il color block.
4: Ma sai quanto mi serve?
2: Il color block è un nuovo tipo di look.
3: Sì.
2: Fatto come i mattoncini dei Lego. Per cui colori diversi, ma tutto assolutamente monocromo, senza stampe, senza sfumature.
3: Ok.
2: Quindi mi vesto tipo di rosso, giallo e verde.
4: Sì, però non devo mettere né una riga né un fiore.
2: Brava, tutto perfettamente tinta unita. Ma devo sembrare un muretto di Lego.
4: Quindi, guarda,
2: preparati perché mi impegnerò per arrivare così domani mattina.
3: Sì, perché questo non è block, questo maglione.
2: No.
4: Stamattina sei un po' fioraggià, direbbe mia mamma. Stesso un po' fioraggià.
2: Sì,
4: perché
3: bianco e nero c'è.
2: Il pantalone principe di Galles che non passa mai di moda.
4: E va bene. Sulla camicia potrei dire la mia?
2: Sono un montagnin o no?
3: No, la camicia è, diciamo,
4: la camicia fa
3: Midwest americano.
2: Sette spose per sette fratelli.
3: Lumberjack.
4: La camicia lasciamola perdere. Mettila almeno di un colore. Cioè, se la camicia, mi sparavi una camicia nera con questo giacchino che abbiamo peraltro comprato insieme, io volevo prenderlo per me, tu l'hai preso per te.
2: Notare le nappe al fondo che sono bellissime.
4: Eh beh, certo, infatti io l'ho misurato, a me era un po' grande, tu hai detto no, ma non importa, lo compro io.
2: Sì, è il gatto, è Filippo che si mangia le nappe.
4: Ah, Filippo si mangia le nappe. Vabbè, sei un po' più raggià. Fine della trasmissione. Cioè, tu puoi parlare di moda, ma fino a un certo punto, perché a volte
2: no, è il contrario. Io posso indossare le peggio cose perché ho cognizione di causa.
3: Certo, certo, come i grandi stilisti.
2: Esatto.
3: Che mettono insieme l'improbabile, però capisci che
2: sono,
3: se cavalli sono
2: un po' il Lagerfeld della Valle Gesso, via.
4: No, adesso che qualcuno lo porti da, allora io
3: fermatelo.
4: Allora io mi rivolgo a tua mamma che adesso sicuramente sta ascoltando, perché lei è sempre lì all'ascolto. Allora, cara mamma di Dario, lo sai, io gli sono molto affezionata, però bisogna portarlo da uno bravo, perché uno così non basta più, bisogna proprio

0: perché ci non si restringono quando vi vedono a voi uomini, invece a noi donne lo sai.
1: È colpa del parcheggio.
0: Per una vacanza di 5 giorni vi serve una sola valigia.
1: Giusto.
0: Capito?
1: Certo.
0: Potete aprirvi tutti i barattoli da soli, non avete bisogno di qualcuno che vi dia una mano. Se avete un'idea, nemmeno tanto geniale, vi danno subito credibilità. Quando, se qualcuno dimentica di invitarvi, potete comunque rimanere suoi amici. A noi donne questo non capita.

0: appuntamento con l'Almanacco qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: 4 settembre 2026 è venerdì, la chiesa ricorda Santa Rosalia. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, al cuore non si comanda, ricorda come i sentimenti non rispondano a leggi o volontà e spesso sono essi stessi a dettare le regole delle nostre vite. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1260 i ghibellini di Siena prevalevano sui guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti, avviando così il dominio senese sulla Toscana. Nel 1882 Thomas Alva Edison inaugurava a New York la prima centrale elettrica al mondo. Nel 1893, in una lettera, la scrittrice Beatrix Potter formulava la prima stesura di Peter Coniglio, inviando al figlio della sua ex governante la storia di quattro piccoli conigli di nome Flopsy, Mopsy, Coda di Cotone e Peter. Nel 1900 entrava in vigore anche in Italia la Convenzione dell'Aia, che limitava gli armamenti più nocivi. E nel 1922 a Tampere, in Finlandia, Paavo Nurmi fissava il primato mondiale dei 2000 metri piani a 5 minuti 26 secondi e 3 centesimi. 80 anni fa, nel 1946, all'Assemblea Costituente Italiana, la mozione di Tommaso Perassi proponeva l'adozione di un sistema parlamentare. Sarebbe stata approvata il giorno seguente. Nel 1972, doppio oro italiano alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, con Klaus Di Biasi nei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri e con la squadra maschile della sciabola. Nel 1977 a San Cristobal, in Venezuela, Francesco Moser conquistava il titolo di campione del mondo di ciclismo su strada. Nel 1993, serata finale al Festival Bar, la canzone vincitrice era Battito Animale di Raff. Nel 1998 si depositava la domanda di registrazione per la società Google, avrebbe gestito il motore di ricerca internet lanciato da un anno. E nel 2007, a causa di un infarto, moriva 54enne a Roma il popolare conduttore TV e imitatore Gigi Sabani. Nascevano il 4 settembre, nel 1850 il generale Luigi Cadorna, nel 1913 l'architetto Kenzo Tange, nel 1914 l'attrice Lina Volonghi e nel 1934 il velista Cino Ricci. Sono nati oggi anche il conduttore televisivo Amadeus nel 1962, le cantanti Carmen Consoli nel 1974 e Beyoncé nel 1981, il musicista e produttore discografico Mark Ronson nel 1975 e per chiudere l'attore Lorenzo Balducci, nato in questo giorno nel 1982. Per il 4 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Chissà l'oroscopo di questa giornata che cosa ci riserva. Segno per segno il nostro appuntamento.
1: Segno per segno.
2: Rieccoci insieme, 4 settembre, si parla come sempre di stelle nel nostro appuntamento. Ariete, giornata piacevole e serena, approfittatene. Toro, giornata eccellente in tutti i campi, fuorché in amore. Gemelli, contate sulle vostre forze per risolvere i problemi. Cancro, utilizzate le vostre energie in modo adeguato, possibilmente senza sprechi. Leone, vi muoverete con disinvoltura nelle situazioni più diverse. Vergine, sistemate alcune faccende e lasciate in sospeso. Bilancia, cercate di sistemare alcune faccende con grinta, anche se i momenti di stanchezza non mancheranno. Scorpione, siate comprensivi, disponibili anche con la persona che amate. Sagittario, saprete cavarvela in modo egregio in una situazione particolare. Capricorno, non accumulate troppi impegni nell'arco della giornata. Acquario, moderate l'impulsività in amore perché i rapporti in questo modo potranno essere più facili. Pesci, non saprete cavarvi di dosso la stanchezza, quindi ancora riposo come ieri del resto. Mi fermo qui anche per questo 4 di settembre con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.

0: Partiamo da un annuncio di lavoro, se siete d'accordo, che insomma mi ha colpito parecchio.
1: Sì?
0: Cerco ragazzi con voglia di lavorare.
1: Sì.
0: 3 ore al giorno, 100 euro. Quindi, insomma, mica poco.
1: Si tratta di raccolta
0: di uva. Orario dalle 4 alle 7 di mattina. Alle 7 precise stacchiamo perché dobbiamo solo correre perché arriva il proprietario della terra.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Alessandro Canino con Loredana Bertè, Diavolo in me, da ora o mai più.

0: Sono le 7.
1: È arrivato il momento dell'informazione nazionale. A tra poco.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto dopo l'arrivo della polizia. È morta così Lorenza Isceri, 45enne, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada nel territorio di Barberino del Mugello. Prima di compiere il terribile gesto, Vella ha attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che era riuscita comunque ad allertare le forze dell'ordine. Un dramma familiare si è consumato invece a Finale Ligure, dove un intero nucleo composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita in via dei Forti di Legnino. La scoperta è venuta quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. All'interno dell'abitazione, i militari si sono trovati davanti i corpi senza vita di tre. Tragedia anche a Ostia, dove una donna è stata trovata morta in casa, in un'abitazione al quarto piano di un palazzo in via Mare di Tasman, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime erano madre e figlio. Gli esteri, la caduta dell'Iran è alla nostra portata e il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il capodanno ebraico. Un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,39 euro al litro e il gasolio a 2,147 euro. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione a un esposto presentato dal sindacato dei militari su militari che hanno aderito al partito di Vannacci. Obiettivo dei PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Sarebbero almeno due militari che avrebbero legami col partito di Vannacci e sui quali si starebbe svolgendo accertamenti. Per la difesa di Vannacci però non ci sarebbe reati. Lo sport, il tennis. Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open dopo aver battuto in 4-7 l'australiano Tristan Schulkate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale, ma si riscatta vincendo con lo stesso risultato il secondo e 6-4 invece il terzo. Al quarto e ultimo set piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti, che esce di scena contro un altro australiano, Dean Sweeney, numero 123 al mondo. È tutto, più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
2: Primo appuntamento con l'informazione a carattere locale per questo venerdì 4 settembre. Buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Come sempre leggiamo i principali titoli di Cuneo e della nostra provincia, cominciando dal quotidiano La Stampa. In apertura, il Monviso ferito cerca la normalità, ma l'allarme riguarda tutte le Alpi. Riaperto il sentiero verso il rifugio Quintino Sella, chiuso dopo la frana di martedì sera, restano le preoccupazioni. Ancora scariche di pietre, Legambiente dichiara il ghiaccio che tiene unite le pareti sta fondendo. La foto d'apertura di quest'oggi è dedicata alla maxi cena condivisa fra i residenti nel quartiere della stazione di Cuneo, 300 a tavola sotto i portici. Voltiamo pagina, il primo piano ancora al Monviso, riapre il sentiero per il rifugio, ma la parola d'ordine resta prudenza. Lento ritorno alla normalità dopo la frana di martedì sera e in alcuni punti continuano le scariche di pietre. Ancora in primo piano, se le Alpi si sgretolano, campanelli d'allarme sempre più frequenti. Il rischio riguarda soprattutto il permafrost che scompare. Così l'intero arco montano fa i conti con la crisi del clima. Nel 1989, il luglio di quell'anno, si staccò una porzione del ghiacciaio di Coolidge. Nel 2019, il 26 dicembre, 200.000 metri cubi di roccia caddero nella zona tra i territori Sucai e il Torrione San Robert. A pagina 33 ancora Legambiente lancia l'allerta, ora il ghiaccio sta fondendo. Ieri a Torino si è discusso anche del re di pietra e dei problemi di tutte le terre alte. In tutto il Piemonte la superficie glaciale si è ridotta del 60% in 65 anni. Studiare i sistemi di fratturazione ci aiuta a capire quando avverranno i crolli in futuro e dove bisogna evitare le escursioni. Questo quanto emerge. Andiamo oltre a pagina 35, notte bianca di Alba, un grande pasticcio, tutto annullato a 40 ore dall'evento. Il comune mancava l'autorizzazione alla deroga acustica, l'opposizione all'attacco, una sconfitta per l'intera città. Troviamo anche le parole del sindaco Alberto Gatto, che dichiara: non abbiamo avuto scelta, stiamo lavorando per recuperarla in condizioni regolari. A pagina 36 passiamo alla cronaca, avvocato scomparso, le ricerche sospese. Dopo una settimana si era allontanato da casa a Lurisia, senza esito anche l'impiego dei droni. Nessuna traccia di Giuseppe Palermo. Dopo 7 giorni di ricerche, da mercoledì sera le operazioni per ritrovare l'avvocato in pensione, 78 anni, sono state sospese. Ancora la cronaca, rogo nel castagneto, cercò di spegnerlo utilizzando una pala. Un uomo di Valdieri accusato di aver provocato l'incendio, la testimonianza del sindaco: quando arrivai era stremato. Andiamo ancora a pagina 37, giustizia riparativa, quando a lezione vanno gli insegnanti a Fossano, un corso per applicare a scuola questo metodo che fa incontrare autore del torto, vittima e resto della classe. Passiamo adesso al web con i principali titoli dei quotidiani online di Cuneo e della nostra provincia. Targato CN in apertura l'attualità con Avis Alba che sfiora le 3.000 donazioni. Sono 2.982, 50 in meno rispetto al 2025. Da venerdì tornano due medici nelle sedute. Il presidente Gianfranco Canavese dichiara: estate sostanzialmente in linea, ora si rimette in moto la macchina organizzativa. A novembre ripartono gli incontri nelle scuole. Cuneodice.it, pannelli solari sui parcheggi nei centri commerciali per sostenere i negozi del centro storico. Il progetto proposto al comune dall'architetto cuneese Pier Giorgio Roggero. L'energia prodotta dalle pensiline immessa in una cera e monetizzata a favore dell'attività di vicinato. Cuneo24.it, in apertura, in copertina, le disinfestazioni anti-zanzare a Cuneo, seconda notte di trattamenti. Nella serata di giovedì 3 settembre, cioè di ieri, alle 22.30 è ricominciata la seconda notte di disinfestazione contro le zanzare, appunto a Borgo San Giuseppe e in Corso De Gasperi. Vediamo ancora Idea Web TV in apertura, Alba al via il percorso di partecipazione dedicato alla revisione del piano regolatore. E con questo titolo per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti con le informazioni tra mezz'ora.

0: per me.
1: Non voglio mica la luna, Marco Guazzone, sono le 7.14 ancora, un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Iniziamo questa giornata insieme, siamo arrivati a fine settimana, venerdì 4 settembre. Allora cominciamo questa mattinata in vostra compagnia, in nostra compagnia, e lo facciamo come sempre con Francesco Cataldo, il suo Accadde Oggi. Scopriamo anche per questo 4 settembre tutte le caratteristiche e i compleanni dei personaggi famosi.
2: 4 settembre 2026 è venerdì, la chiesa ricorda Santa Rosalia, la luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno "al cuore non si comanda" ricorda come i sentimenti non rispondano a leggi o volontà e spesso sono essi stessi a dettare le regole delle nostre vite. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1260 i ghibellini di Siena prevalevano sui guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti, avviando così il dominio senese sulla Toscana. Nel 1882 Thomas Alva Edison inaugurava a New York la prima centrale elettrica al mondo. Nel 1893, in una lettera, la scrittrice Beatrix Potter formulava la prima stesura di Peter Coniglio, inviando al figlio della sua ex governante la storia di quattro piccoli conigli di nome Flopsy, Mopsy, Coda di Cotone e Peter. Nel 1900 entrava in vigore anche in Italia la Convenzione dell'Aia, che limitava gli armamenti più nocivi. E nel 1922 a Tampere, in Finlandia, Paavo Nurmi fissava il primato mondiale dei 2000 metri piani a 5 minuti 26 secondi e 3 centesimi. 80 anni fa, nel 1946, all'Assemblea Costituente Italiana, la mozione di Tommaso Perassi proponeva l'adozione di un sistema parlamentare. Sarebbe stata approvata il giorno seguente. Nel 1972, doppio oro italiano alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, con Klaus Di Biasi nei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri e con la squadra maschile della sciabola. Nel 1977 a San Cristobal, in Venezuela, Francesco Moser conquistava il titolo di campione del mondo di ciclismo su strada. Nel 1993, serata finale al Festival Bar, la canzone vincitrice era Battito Animale di Raff. Nel 1998 si depositava la domanda di registrazione per la società Google, avrebbe gestito il motore di ricerca internet lanciato da un anno. E nel 2007, a causa di un infarto, moriva 54enne a Roma il popolare conduttore TV e imitatore Gigi Sabani. Nascevano il 4 settembre, nel 1850 il generale Luigi Cadorna, nel 1913 l'architetto Kenzo Tange, nel 1914 l'attrice Lina Volonghi e nel 1934 il velista Cino Ricci. Sono nati oggi anche il conduttore televisivo Amadeus nel 1962, le cantanti Carmen Consoli nel 1974 e Beyoncé nel 1981, il musicista e produttore discografico Mark Ronson nel 1975 e per chiudere l'attore Lorenzo Balducci, nato in questo giorno nel 1982. Per il 4 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'aforisma del giorno.
4: Come è andata oggi? Non importa. Il bello della vita è che c'è un domani e i sogni non hanno scadenza. Antonio Cornetta.

0: la mattinata in modo migliore se non con Beyoncé. Abbiamo ascoltato Crazy in Love, iconica, e l'abbiamo ascoltata perché oggi è il 4 settembre, e il 4 settembre del 1981 nasceva appunto la cantante statunitense. L'abbiamo ascoltata appunto, diciamo, in Crazy in Love in coppia con Jay-Z, nonché suo marito, e sono 45 anni per lei quest'oggi. Sapete cos'altro è iconico? Sicuramente per Radio Piemonte Sound il suo programma cult, Le Badole Online. Ogni mattina vi riproponiamo il meglio del meglio per ripercorrere 25 anni di storia di questa trasmissione.
1: Badole Online, ogni giorno un sorriso.
2: Pare che se tu hai un quoziente un po' alto,
3: alto sì,
2: ciccia, hai capito?
3: Va abbastanza male.
2: Tu ti senti intelligente?
3: Ma guarda,
2: io un casino.
3: Anche senza sentirmi intelligente,
2: io sono un sacco furba.
3: Nel mio caso, intelligente o no, comunque.
2: Ma io,
3: le persone intelligentissima,
2: ecco, era lì che volevo.
3: C'è proprio un quoziente da 5300.
2: Guarda, abbiamo dei quozientoni a te che veramente c'era stonci fa veramente, non ci fa proprio neanche ridere. Di bene dove vai?
3: Non
2: bene.
3: Posso dirlo dove vado.
2: Ah, non puoi dirlo dove vai?
3: Un appuntamento.
2: Ti vengono a prendere?
3: Passano a prendermi, sì.
2: Ti vengono a prendere anche molto firmati?
3: Sì, firmatissimi.
2: No, non qua davanti però, all'angolo.
3: No, perché poi all'angolo. Qua davanti era sputorato, all'angolo.
2: No, sai, no, perché dicono, guarda lì.
3: No, io amo la seconda fila, sai, farmi venire proprio prendere a sì, casa, ecco. Non andava bene.
2: Amo la seconda fila, mi è piaciuta.
3: Io so che quando
2: esco
3: il giro
2: dalla piscina
3: mondo.
2: Vado sempre veloce. Anche della serie hai tenuto lì e dicevo solo finalmente. Vabbè, perché devo sempre contare i fatti miei? Contate un po' anche i fatti vostri, ma io non so. Ho capito.
3: C'è un DJ, un nostro collega, che guadagna 200.000 euro a serata. No, ve lo so lei. Potevamo pensarci prima, utilizzare i suoni ipnotici propulsivi.
2: Io l'ho fatto quando ero ragazza. Vedi,
3: ma tu prendevi 200.000 euro a serata?
2: Ma anche di più, se volevo.
3: Ah, però.
2: Se volevo. Chiedevo e mi davano.
3: Sì.
2: Ma hanno sempre coperto d'oro, guarda.
1: Il meglio delle Badole Online.
4: Chiacchiere e buona musica.
2: Cosa che ti interessa da vicino, caro mio? Pettinature.
5: Ah.
2: Trionfa lo chignon. Tu, con quei peli che, con quei quattro che ti sono rimasti qui davanti, una bananina te la potresti fare.
5: Sì, è più un kiwi che una banana, ma...
2: Quando ero piccola mia mamma mi faceva sempre fare i cannelloni.
5: I cannelloni, le basettone alla Elvis.
2: Sai quelle cose? Sì, veramente sì. I cannelloni ripieni.

0: I Dick Dick con Io mi fermo qui, 7:28 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Qualche istante di pubblicità e poi spazio all'informazione con le news delle 7:30.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489. Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Hooper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Buongiorno da Gerardo De Vivo. Ancora fuoco incrociato Russia-Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vice capi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi. Lancia la ex da un viadotto della 1, poi si suicida. È accaduto a Barberino del Mugello nel Fiorentino. La donna chiusa nel bagagliaio dell'auto era riuscita ad allertare il 112. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. Strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato. In casa è stata trovata una lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato i motivi del gesto. Tennis US Open, Flavio Cobolli batte l'australiano Scholkate e passa al terzo turno. Obiettivo centrale.

fotografato anche da Darder e vittorioso su Svercina, eliminati Musetti e Bellucci. Calcio, sedicesimi di Coppa Italia, il Verona passa a Cagliari e negli ottavi sfiderà la Roma. Palermo-Mantova 5-2, i rosanero se la vedranno col Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo venerdì 4 settembre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura: il Monviso ferito, cerca la normalità, ma l'allarme riguarda tutte le Alpi. Riaperto il sentiero verso il rifugio Quintino Sella, chiuso dopo la frana di martedì sera. Restano le preoccupazioni, ancora scariche di pietra. Lega Ambiente dichiara: il ghiaccio che tiene unite le pareti si sta fondendo. La foto di apertura di oggi dedicata alla maxi cena condivisa fra i residenti del quartiere della stazione di Cuneo, 300 tavola sotto i portici. Primo piano dedicato al titolo di apertura: Monviso riapre il sentiero per il rifugio, ma la parola d'ordine resta prudenza. Lento ritorno alla normalità dopo la frana di martedì sera. In alcuni punti continuano le scariche di pietre. Se le Alpi si sgretolano, campanelli d'allarme sempre più frequenti. Il rischio riguarda soprattutto il permafrost, che scompare, così l'intero arco montano fa i conti con la crisi del clima. E poi ancora in primo piano: Lega Ambiente lancia l'allerta, ora il ghiaccio sta fondendo. Ieri a Torino si è discusso anche del re di pietra e dei problemi di tutte le terre alte. In tutto il Piemonte la superficie glaciale si è ridotta del 60% in 65 anni. Studiare i sistemi di fratturazione ci aiuta a capire quando avverranno i crolli in futuro e dove bisogna evitare le escursioni. Questo è quello che emerge. Andiamo oltre a pagina 35, notte bianca di Alba, un grande pasticcio, tutto annullato a 48 ore dall'evento. Il comune: mancava l'autorizzazione alla deroga acustica. L'opposizione all'attacco: una sconfitta per l'intera città. Troviamo anche le dichiarazioni di Alberto Gatto, sindaco di Alba, che dice: non abbiamo avuto scelta, stiamo lavorando per recuperarla in condizioni regolari. Passiamo alla cronaca, pagina 36, avvocato scomparso, le ricerche sospese dopo una settimana. Si era allontanato da casa a Lurise, senza esito anche l'impiego dei droni. Nessuna traccia di Giuseppe Palermo. Dopo 7 giorni di ricerche, da mercoledì sera le operazioni per ritrovare l'avvocato in pensione, 78 anni, sono state sospese. Per una settimana soccorritori e volontari hanno percorso boschi, sentieri e versanti intorno a Lurisia. Passiamo a un altro titolo di cronaca: rogo nel castagneto, cercò di spegnerlo utilizzando una pala. Un uomo di Valdieri è accusato di aver provocato l'incendio. La testimonianza del sindaco: quando arrivai era stremato. A pagina 37, giustizia riparativa, quando a lezione vanno gli insegnanti. A Fossano un corso per applicare a scuola questo metodo che fa incontrare autore del torto, vittima e resto della classe. E questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Vediamo ancora le aperture dal web con i quotidiani online di Cuneo e della provincia. Tragato OCN in apertura di homepage, Avis Alba sfiora le 3.000 donazioni, sono 2.982,50 e meno rispetto al 2025. Da venerdì tornano 2 medici nelle sedute. Il presidente Gianfranco Canavese dichiara: estate sostanzialmente in linea, ora si rimette in moto la macchina organizzativa. A novembre ripartono gli incontri nelle scuole. Cuneodice.it in apertura al titolo: pannelli solari sui parcheggi dei centri commerciali per sostenere i negozi del centro storico. Il progetto proposto al comune dall'architetto cunese Pier Giorgio Roggero. L'energia prodotta dalle pensiline immessa in una CER e monetizzata a favore dell'attività di vicinato. Cuneo24.it in copertura: la disinfestazione anti-zanzare a Cuneo, seconda notte di trattamenti. Nella serata di ieri, giovedì settembre, alle ore 22.30 a Borgo San Giuseppe e a Corso De Gasperi, appunto, è iniziata la seconda serata di disinfestazione anti-zanzare. Passiamo ancora all'apertura di Idea Web TV in apertura: Alba al via il percorso di partecipazione dedicato alla revisione del piano regolatore. E con questo titolo è tutto per il momento. I prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
3: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
2: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola. E a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattone Sereno Brix e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
3: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.

0: Abbiamo dato spazio all'informazione, alla musica. Ora è il momento di tornare con le nostre immancabili rubriche che condiscono la nostra mattinata insieme, queste prime ore del mattino che vi accompagnano nell'inizio della giornata, lavoro, a fare le varie commissioni che dovete fare per questa mattinata. Diamo spazio all'oroscopo, scopriamo le stelle cosa hanno in serbo per noi per questo venerdì 4 settembre, tutti i consigli utili per affrontare la giornata.
1: Rieccoci insieme, 4 settembre, si parla come sempre di stelle nel nostro appuntamento. Ariete, giornata piacevole e serena, approfittatene. Toro, giornata eccellente in tutti i campi, fuorché in amore. Gemelli, contate sulle vostre forze per risolvere i problemi. Cancro, utilizzate le vostre energie in modo adeguato, possibilmente senza sprechi. Leone, vi muoverete con disinvoltura nelle situazioni più diverse. Vergine, sistemate alcune faccende e lasciate in sospeso. Bilancia, cercate di sistemare alcune faccende con grinta, anche se i momenti di stanchezza non mancheranno. Scorpione, siate comprensivi, disponibili anche con la persona che amate. Sagittario, saprete cavarvela in modo egregio in una situazione particolare. Capricorno, non accumulate troppi impegni nell'arco della giornata. Acquario, moderate l'impulsività in amore perché i rapporti in questo modo potranno essere più facili. Pesci, non saprete cavarvi di dosso la stanchezza, quindi ancora riposo come ieri del resto. Mi fermo qui anche per questo 4 di settembre con l'oroscopo, l'appuntamento è per

0: Miley Cyrus con Secrets, sono le 7.53 esatte su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Diamo ancora spazio alle nostre rubriche, al nostro Francesco Cataldo che come sempre ci racconta tutte le curiosità e le caratteristiche della data di oggi. In questo caso parliamo del 4 settembre, venerdì 4 settembre, allora sentiamo tutte le storie che si nascondono dietro questi numeri.
1: 4 settembre 2026 è venerdì, la chiesa ricorda Santa Rosalia. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, al cuore non si comanda, ricorda come i sentimenti non rispondano a leggi o volontà e spesso sono essi stessi a dettare le regole delle nostre vite. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1260 i ghibellini di Siena prevalevano sui guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti, avviando così il dominio senese sulla Toscana. Nel 1882 Thomas Alva Edison inaugurava a New York la prima centrale elettrica al mondo. Nel 1893, in una lettera, la scrittrice Beatrix Potter formulava la prima stesura di Peter Coniglio, inviando al figlio della sua ex governante la storia di quattro piccoli conigli di nome Flopsy, Mopsy, Coda di Cotone e Peter. Nel 1900 entrava in vigore anche in Italia la Convenzione dell'Aia, che limitava gli armamenti più nocivi. E nel 1922 a Tampere, in Finlandia, Paavo Nurmi fissava il primato mondiale dei 2000 metri piani a 5 minuti 26 secondi e 3 centesimi. 80 anni fa, nel 1946, all'Assemblea Costituente Italiana, la mozione di Tommaso Perassi proponeva l'adozione di un sistema parlamentare. Sarebbe stata approvata il giorno seguente. Nel 1972, doppio oro italiano alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, con Klaus Di Biasi nei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri e con la squadra maschile della sciabola. Nel 1977 a San Cristobal, in Venezuela, Francesco Moser conquistava il titolo di campione del mondo di ciclismo su strada. Nel 1993, serata finale al Festival Bar, la canzone vincitrice era Battito Animale di Raff. Nel 1998 si depositava la domanda di registrazione per la società Google, avrebbe gestito il motore di ricerca internet lanciato da un anno. E nel 2007, a causa di un infarto, moriva 54enne a Roma il popolare conduttore TV e imitatore Gigi Sabani. Nascevano il 4 settembre, nel 1850 il generale Luigi Cadorna, nel 1913 l'architetto Kenzo Tange, nel 1914 l'attrice Lina Volonghi e nel 1934 il velista Cino Ricci. Sono nati oggi anche il conduttore televisivo Amadeus nel 1962, le cantanti Carmen Consoli nel 1974 e Beyoncé nel 1981, il musicista e produttore discografico Mark Ronson nel 1975 e per chiudere l'attore Lorenzo Balducci, nato in questo giorno nel 1982. Per il 4 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: 34 anni oggi per Alessio Bernabei, cantautore italiano che con questa canzone Noi siamo infinito che abbiamo appena ascoltato partecipò al Festival di Sanremo nel 2016. Ci ha accompagnato anche alle 8, quindi all'appuntamento con le news. Ci colleghiamo con la redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciata nel vuoto a sua volta. Il femminicidio ha costato la vita a Lorenza Isceri, 45enne dirigente d'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada. Prima di compiere il gesto, Vella aveva attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che aveva avvertito le forze dell'ordine chiamando il numero unico 112.
1: La caduta dell'Iran è alla nostra portata, questo è il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il Capodanno ebraico. Un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto, quando gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo conflitto.
2: Attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Nella notte sono poi circolate immagini di un altro incendio in un deposito vicino al porto, ma la struttura non è stata identificata. Su fronte diplomatico, nelle ultime ore Zelensky ha annunciato che gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, potrebbero recarsi a Kiev già nei prossimi giorni, mentre dal forum economico di Vladivostok Putin non è escluso la possibilità di arrivare a un accordo di pace.
1: Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,039 euro al litro, il gasolio a 2,147.
2: Alluvione in Nepal, i soccorritori sono riusciti a estrarre vive i due operai da una galleria nel nord del paese dove erano rimasti intrappolati dalla catastrofica alluvione dello scorso 26 agosto. Decine di soccorritori nepalesi hanno lavorato per una settimana per farsi strada attraverso diversi tunnel ostruiti dall'inondazione nei cantieri di costruzione di dighe e impianti idroelettrici. Subito dopo il disastro, le autorità nepalesi avevano stimato che circa un centinaio di lavoratori potessero essere rimasti intrappolati in almeno un tunnel.
1: Lo sport, il calcio, colpo del Verona che nei 16esimi di Coppa Italia elimina il Cagliari battendolo 2-1 in trasferta e ora affronterà la Roma. Saranno dunque almeno 3 le squadre di Serie B agli ottavi, dopo che anche il Palermo di Inzaghi ha travolto il Mantova in casa 5-2, regalandosi la trasferta di Bologna per il prossimo turno. Il quadro verrà chiuso la prossima settimana da Fiorentina-Pisa e Genoa su Tirol.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Terzo appuntamento per questo venerdì 4 settembre con l'informazione locale. Leggiamo i principali titoli di Cuneo e della nostra provincia. Cominciamo dal quotidiano La Stampa. In apertura, il Monviso ferito cerca la normalità, ma l'allarme riguarda tutte le Alpi. Riaperto il sentiero verso il rifugio Quintino Sella, chiuso dopo la frana di martedì sera, restano le preoccupazioni. Ancora scariche di pietre, Legambiente dichiara il ghiaccio che tiene unite le pareti sta fondendo. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata alla maxi cena condivisa fra i residenti del quartiere della stazione di Cuneo, 300 a tavola sotto i portici. Voltiamo pagina, al primo piano dedicato al titolo di apertura, Monviso riapre il sentiero per il rifugio ma la parola d'ordine resta prudenza, lento ritorno alla normalità dopo la frana di martedì sera e in alcuni punti continuano le scariche di pietra. E poi ancora, se le Alpi si sgretolano, campanelli d'allarme sempre più frequenti, il rischio riguarda soprattutto il permafrost che scompare, così l'intero arco montano fa i conti con la crisi del clima. Sempre in primo piano, Legambiente lancia l'allerta, ora il ghiaccio sta fondendo. Ieri a Torino si è discusso anche del re di pietra e dei problemi di tutte le terre alte. In tutto il Piemonte la superficie glaciale si è ridotta del 60% in 65 anni. Studiare i sistemi di fratturazione ci aiuta a capire quando avverranno i crolli in futuro e dove bisogna evitare le escursioni. Questo è quanto emerge da Lega Ambiente. Andiamo oltre a pagina 35, passiamo alla cronaca. Notte bianca di Alba, un grande pasticcio, tutto annullato a 48 ore dall'evento. Il comune dichiara mancava l'autorizzazione della deroga acustica, l'opposizione all'attacco, una sconfitta per l'intera città. Troviamo anche le parole del sindaco Alberto Gatto che dice non abbiamo avuto scelta, stiamo lavorando per recuperarla in condizioni regolari. Voltiamo pagina, all'avvocato scomparso, le ricerche sospese dopo una settimana, si era allontanato da casa a Lurise senza esito anche l'impiego dei droni. Nessuna traccia di Giuseppe Palermo dopo 7 giorni di ricerche. Da mercoledì sera le operazioni per ritrovare l'avvocato in pensione a 78 anni sono state sospese. E poi ancora a rogo nel castagneto, cercò di spegnerlo utilizzando una pala. Un uomo di Valdieri è accusato di aver provocato un incendio. La testimonianza del sindaco quando arrivai era stremato. Voltiamo pagina, giustizia riparativa quando a lezione vanno gli insegnanti. A Fossano un corso per applicare a scuola questo metodo che fa incontrare autori del torto, vittima e resto della classe. Passiamo adesso al web con i quotidiani online, targato CN in apertura di homepage. Avis Alba sfiora le 3.000 donazioni, sono 2.982, 50 in meno rispetto al 2025. Da venerdì tornano 2 medici nelle sedute. Il presidente Gianfranco Canavese dichiara estate sostanzialmente in linea. Ora si rimette in moto la macchina organizzativa. A novembre ripartono gli incontri nelle scuole. Cuneodice.it, il titolo di apertura, pannelli solari sui parcheggi dei centri commerciali per sostenere i negozi del centro storico. Il progetto proposto al comune dall'architetto cuneese Pier Giorgio Roggero. L'energia prodotta dalle pensiline immessa e monetizzata a favore dell'attività di vicinato. Cuneo24.it, in copertina, la disinfestazione anti-zanzara a Cuneo, seconda notte di trattamenti. Giovedì 3 settembre nella serata a partire dalle 22.30 a Borgo San Giuseppe a Corso De Gasperi appunto c'è stata la seconda disinfestazione anti-zanzare. Passiamo a Idea Web TV, prima di chiudere il titolo, Alba al via il percorso di partecipazione dedicato alla revisione del piano regolatore. E con questo per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

E insieme a Zucchero con Volo siamo tornati indietro nel 1995. Facciamo ancora un passo indietro nella storia, questa volta di Radio Piemonte Sound, e ripercorriamo alcuni dei momenti migliori, il meglio del meglio delle Badole Online, che in questi 25 anni sono state protagoniste del palinsesto di Radio Piemonte Sound, che invece di anni ne fa 50. Ogni mattina, appunto, per ripercorrere la storia di questa trasmissione, vi proponiamo il meglio del meglio.

0: non ci sono più i fidanzati che ti avvolgono, ti fai avvolgere dal vestito.
1: E d'altronde ci consoliamo con i vestiti e col cioccolato, diciamolo.
0: Voilà.
1: Le farei.
2: Ogni tanto questi sfoggi di piemontese che...
0: ci vogliono.
1: Ma io siamo una radio etnica. Lei... sono una poliglotta.
2: Ma d'altra parte è una che è laureata in lingue, cioè voglio dire.
1: Se non... per forza. Piemontese e abruzzese. Anche qualche espressione romanesca.
3: Il meglio delle padole online.
4: Chiacchiere e buona musica.
5: Perché lo stai carazzando? Lo stavo pettinando. Lui non è Big Jim, cioè una bambolina.
0: Allora, è l'unico fidanzato. Adesso va a accarezzare quell'altro. Sei una copertura, Jack, diciamolo. Sei una copertura, diciamolo. Adesso ti vesti da cowboy pure.
5: Va bene, ok.
0: Che devi baciare, però.
5: Ma nessuno. Ma i cowboy non baciano le donzelle, quelle...
2: quelli di Brokeback Mountain, no.
5: Ma tanto è stato censurato, io...
0: Eh no.
6: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca...
7: Sei licenziato.
0: Sto registrando tutto, ragazzi.
8: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le Badole Online.
7: Do you wanna dance? Yeah!

0: festa.
1: L'ultimo singolo per questa estate 2026 di Benji e Fede insieme ad Alex Britti, Viva la Vasca. Rimaniamo ancora in Italia con la musica, diamo spazio ad Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Uper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: 8:29, dunque momento dell'informazione. Ci colleghiamo con Alessandro Cesilin della redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.
2: Buongiorno da Alessandro Cesilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi, suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente le dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Daniele Baruzzo, la moglie Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era corsa sul posto allertata da una telefonata della donna che, disperata, avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino.
2: Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi, sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vice capi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi incriminati dalla procura generale, due agenti. Nel frattempo Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
4: La guerra ibrida c'è, è in corso, io lo ripeto, il pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non

0: alleati che vogliono influenzare il voto, cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
1: Il Pentagono proroga il dispiegamento militare americano in Medio Oriente fino all'anno prossimo, ma il segretario alla guerra Hegseth precisa: con l'Iran non è una vera e propria guerra. Il presidente Trump sostiene che i transiti di petrolio sullo stretto di Hormuz sarebbero tornati quasi ai livelli pre-bellici. Il segretario del tesoro Bessent riferisce che l'Unione Europea avrebbe aderito alla campagna americana di isolamento economico su Teheran. Intanto il premier israeliano Netanyahu, in un video, incalza: la caduta del regime iraniano è imminente. E a Gaza il suo esercito uccide ancora 2 palestinesi uccisi. Secondo l'IDF avevano varcato la linea gialla stabilita da Tel Aviv. Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Siegfried Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con 2 esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Infine nello sport, freme il popolo delle rosse, sta per iniziare il weekend più importante dell'anno, vale a dire quello del Gran Premio d'Italia sulla pista di Monza. Col pensiero rivolto al mito dello Schumacher, oggi le 2 sessioni di libere, Leclerc sogna la 3ª vittoria, pensa positivo anche Hamilton. Di servizio di Jenny De Gaetano.
2: Qualcuno tornerà indietro nel tempo ammirando la livrea della Ferrari dedicata all'indimenticabile Schumi, l'uomo che diventò mito conquistando con il cavallino 5 mondiali piloti consecutivi, 6 costruttori di fila. Altri tempi, è vero, ma guai a lasciar qualcosa di intentato, soprattutto nel Tempio di Monza. Il popolo della Rossa vuol vedere nel giardino di casa un pilota di Maranello davanti a tutti, magari quel Charles Leclerc che da queste parti ha vinto 2 volte.
3: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
2: A Monza possiamo vincere, carica Lewis Hamilton, che in classifica è secondo con Russell a meno 59 da Kimi Antonelli, che nell'occasione sfoggerà un casco tricolore pensato da Valentino Rossi, benzina utile per il bolognese che parte ultimo a causa della penalità per la sostituzione della power unit e delle componenti meccaniche. Oggi alle 12.30 e alle 16 le 2 sessioni di libere.
1: E per il tennis soffre Flavio Cobolli, ma batte in 4 set l'australiana Schoolcate, centrando il 3° turno degli US Open. Niente da fare invece per Musetti, condizionato da problemi fisici, KO con l'australiano Sweeney proveniente dalle qualificazioni e ora atteso dall'altro azzurro Dardari, vittorioso contro il ceco Svercina, eliminato Bellucci, travolto dall'americano Fritz. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ancora ben trovati, sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Brugherio in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sempre verso Milano si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Caselle. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Il tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia.

0: appuntamento con l'informazione a carattere locale, questa volta con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia. Leggiamo i principali titoli. In apertura della guida.it, in 320 a cena sotto i portici di Corso Giolitti, presenti gli amministratori, il prefetto, il questore, il comandante dei carabinieri, oltre agli organizzatori dell'associazione Nuovo Corso Giolitti. La Gazzetta d'Alba, in apertura ancora la cronaca, un detenuto aggredisce i poliziotti tra agenti accompagnati all'ospedale di Verduno nella giornata di giovedì 3 settembre intorno alle 14 nella casa di reclusione ad Alba. A riferirlo è l'OSAP, sindaco della polizia penitenziaria, sindacato della polizia penitenziaria, scusate, che parla di una situazione fuori controllo. Passiamo al Savigliano, in apertura il contatti il CUP con urgenza, è una truffa, non richiamate quel numero verde, un sms circola in queste ore su migliaia di cellulari spacciandosi per il centro unico di prenotazione regionale, ma il sistema informatico del CUP non chiede mai agli utenti di richiamare. Vediamo ancora l'Unione Monregalese, in apertura di home page, dopo anni di attesa il nuovo ponte diventa realtà, lavori al via. A chiusa di Pesio partono i lavori per il nuovo ponte a campata unica in acciaio Corten, più sicurezza idraulica, riqualificazione dell'ingresso e incontro pubblico il 5 settembre, finanziato da Ministero e Regione. Ci colleghiamo adesso con la redazione della Gazzetta di Saluzzo per un'anteprima del settimanale.
1: Saluzzo è la settimana della fiera di San Chiaffredo, parliamo del prossimo weekend. Da sabato a lunedì si terrà la grande fiera della meccanica agricola, si terranno le fiere bovine, le mostre del legno e altre iniziative al foro boario, con migliaia e migliaia di visitatori in arrivo da tutto il Piemonte. 500 gli stand della mostra della meccanizzazione, con spettacoli varie iniziative culturali in città che verranno guidate dalla Fondazione Bertoni. Particolare importante in questo momento, Saluzzo capitale dell'agricoltura, sta seguendo la campagna della frutta, c'è un problema di prezzi che inquieta i produttori, le pesche sottopagate rispetto ai valori del commercio nei supermercati hanno scatenato una polemica, le organizzazioni agricole sono scese in campo per garantire a chi produce una remunerazione che consenta di coprire i costi letteralmente esplosi dopo le guerre e i dazi. Oggi il valore dei carburanti agricoli e delle materie prime è più che raddoppiato e quindi la frutta, per essere competitiva, deve essere pagata di più. Un'altra notizia che riguarda ovviamente il saluzzese è l'imminente riapertura delle scuole, che avverrà anche da noi il 14 settembre. Sono 5.000 gli studenti che si preparano alla ripartenza, zaino in spalla, dalle scuole dell'obbligo ovviamente elementari fino ai licei tutto è pronto, non si segnalano particolari problemi e intanto la Bus Company, l'azienda dei trasporti, è pronta a schierare oltre 300 pullman per portare gli studenti da Saluzzo verso Saluzzo e anche verso Cuneo, dove una parte del territorio gravita. Particolare importante, a Saluzzo ci sono tutti gli ordini di scuola, salvo l'università, che invece è presente nella vicina città di Savigliano. Per quanto riguarda il territorio, si prepara la grande festa a Babano di Cavour, una frazione agricola che dal 1950 festeggia appunto l'inizio dell'autunno con una grande kermesse campagnola. Anche quest'anno 6 serate di festa che cominceranno venerdì e dureranno fino a tutto martedì prossimo. Curiosità gastronomica, è stato inventato il Baban Burger in onore a Babano, che è appunto l'hamburger di carne bovina, golosità del territorio.
0: Ringraziamo la Gazzetta di Saluzzo per un'anteprima e una rassegna dei titoli presenti questa settimana sul giornale. Il tempo di una canzone e poi ci colleghiamo nuovamente con la redazione, questa volta della Fedeltà di Fossano.

0: Come anticipato, ci colleghiamo adesso con la redazione della Fedeltà per una rassegna dei titoli presenti questa settimana sul giornale.
1: Una buona giornata dalla redazione della Fedeltà di Fossano. Le notizie principali della settimana. Non uno, ma più di un appuntamento da segnare in calendario per ognuno dei fine settimana di settembre. Fossano si prepara ad un'infilata di eventi molto diversi tra loro, che vanno dalla cultura al divertimento, dallo sport alla solidarietà. Sono stati presentati in comune dal sindaco, che ha sottolineato l'importante lavoro in rete degli assessorati e delle tante realtà che promuovono le singole iniziative. Si parte già questo fine settimana con il primo raduno interregionale dell'ANFI, i finanzieri in congedo, lo sbaracco promosso da ASCOM e negozi del centro storico e con Cresco con te, l'iniziativa pensata dalla biblioteca civica per presentare alle famiglie servizi e professionisti della fascia 0-6 anni. L'elenco non si ferma qui. Nelle prossime settimane torneranno Sport in Piazza, Run 32, Mototerapia e Notte delle Torri. E in omaggio alle NITO ATP Finals si giocherà a tennis in Piazza Castello. Per la prima volta la compagnia Carabinieri di Fossano ha un comandante donna. È il capitano Alessia Penge, proveniente dal nucleo operativo radiomobile di Bagheria. Sostituisce Alessandro Cantarella, destinato alla sezione anticrimine dei ROS di Udine. Nel suo saluto il capitano uscente ha assicurato che Fossano resterà nel suo cuore. C'è stato uno scambio empatico con cittadini ed enti. Servire questa comunità è stato un privilegio. Il palco dell'Anima Festival si prepara ad accogliere due colossi della cultura italiana, Riccardo Cocciante il 3 settembre e Alberto Angela il 5. Due serate diverse a Cervere, accomunate da una grande capacità di coinvolgere e raccontare con musica e parole. Dal 4 al 6 settembre Fossano ospiterà il Trofeo Balocco, torneo giovanile di calcio di rilievo nazionale. La novità di questa edizione sono le 8 squadre femminili che si contenderanno il Memorial Alessandra Balocco. Abita, studia e gioca a Miami, dividendosi tra università e campi di calcio. L'American Dream della fossanese Maria Lucia Dogliani, classe 2006, raccontato sulla Fedeltà. Tutto questo e molto altro è sulla Fedeltà, in edicole online, questa settimana.

0: Shawn Mendes, un giovanissimo Shawn Mendes, nel 2015 pubblicava questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Stitches. E a proposito di date, di cose successe nel passato, lasciamo la linea al nostro Francesco Cataldo, che ci racconta tutto ciò che è accaduto nel passato, tutte le curiosità e le caratteristiche che sono legate alla data di oggi, questo 4 settembre.
1: 4 settembre 2026 è venerdì, la chiesa ricorda Santa Rosalia. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, al cuore non si comanda, ricorda come i sentimenti non rispondano a leggi o volontà e spesso sono essi stessi a dettare le regole delle nostre vite. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1260 i ghibellini di Siena prevalevano sui guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti, avviando così il dominio senese sulla Toscana. Nel 1882 Thomas Alva Edison inaugurava a New York la prima centrale elettrica al mondo. Nel 1893, in una lettera, la scrittrice Beatrix Potter formulava la prima stesura di Peter Coniglio, inviando al figlio della sua ex governante la storia di quattro piccoli conigli di nome Flopsy, Mopsy, Coda di Cotone e Peter. Nel 1900 entrava in vigore anche in Italia la Convenzione dell'Aia, che limitava gli armamenti più nocivi. E nel 1922 a Tampere, in Finlandia, Paavo Nurmi fissava il primato mondiale dei 2000 metri piani a 5 minuti 26 secondi e 3 centesimi. 80 anni fa, nel 1946, all'Assemblea Costituente Italiana, la mozione di Tommaso Perassi proponeva l'adozione di un sistema parlamentare. Sarebbe stata approvata il giorno seguente. Nel 1972, doppio oro italiano alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, con Klaus Di Biasi nei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri e con la squadra maschile della sciabola. Nel 1977 a San Cristobal, in Venezuela, Francesco Moser conquistava il titolo di campione del mondo di ciclismo su strada. Nel 1993, serata finale al Festival Bar, la canzone vincitrice era Battito Animale di Raff. Nel 1998 si depositava la domanda di registrazione per la società Google, avrebbe gestito il motore di ricerca internet lanciato da un anno. E nel 2007, a causa di un infarto, moriva 54enne a Roma il popolare conduttore TV e imitatore Gigi Sabani. Nascevano il 4 settembre, nel 1850 il generale Luigi Cadorna, nel 1913 l'architetto Kenzo Tange, nel 1914 l'attrice Lina Volonghi e nel 1934 il velista Cino Ricci. Sono nati oggi anche il conduttore televisivo Amadeus nel 1962, le cantanti Carmen Consoli nel 1974 e Beyoncé nel 1981, il musicista e produttore discografico Mark Ronson nel 1975 e per chiudere l'attore Lorenzo Balducci, nato in questo giorno nel 1982. Per il 4 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Shoot.
1: E questa era Texas Hold'em di Beyoncé. Abbiamo fatto il bis per festeggiare il suo compleanno, della cantante statunitense nata a Houston il 4 settembre del 1981, e ci ha accompagnato anche alle 9 in punto, e quindi all'appuntamento con l'informazione. Come sempre cediamo la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Da oggi il governo Meloni eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005 e si appresta a festeggiare il record con un evento a Bari. Giorgia Meloni dunque non sarà più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022. In occasione di questo traguardo, Fratelli d'Italia ha anche confezionato un video celebrativo di una trentina di secondi in cui scorrono alcune immagini di questi quasi 4 anni. Occupazione, sostegno alle famiglie, tasse, poi ancora sicurezza, sanità, scuola e sport. È l'opuscolo che Fratelli d'Italia distribuirà a quanti parteciperanno alla cerimonia.
0: I prezzi dei carburanti continuano intanto a salire. La benzina è arrivata a 2,039 euro, il gasolio a 2,147 e domani è l'ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi delle tasse sul gasolio deciso dal governo. L'esecutivo sta studiando una mini proroga di 4 o 5 giorni finanziata con le accise mobili, cioè con l'aumento delle tasse sui carburanti dovuto all'aumento del prezzo. Una misura ponte per arrivare a un consiglio dei ministri la prossima settimana che dovrebbe varare aiuti mirati alle categorie più colpite dal caro carburanti.
1: L'esercito ucraino ha lanciato diverse ondate di attacchi ieri sera contro la città russa di Sochi, tra cui un raid con droni contro una nave russa e un deposito di petrolio. Un video diffuso dalla marina ucraina mostra le conseguenze incendiarie dell'attacco sulla nave. La Nefrit faceva parte dell'infrastruttura marittima ed energetica russa e supportava le operazioni petrolifere e del gas, la manutenzione delle piattaforme offshore, il trasporto di merci e personale e lavori tecnici subacquei. Una persona invece è morta e altre 3 sono rimaste ferite a seguito di un attacco delle truppe russe a Odessa.
0: Un palestinese è stato ucciso ed altri 3 sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area a nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri 3. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrice ad est di Khan Yunis.
1: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto. Il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
0: Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open dopo aver battuto in 4 set l'australiano Schoolkate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale ma si riscatta vincendo 6-3 il secondo e 6-4 il terzo. Al quarto e ultimo piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti che esce di scena contro un altro australiano, Sweeney, numero 123 al mondo.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento con l'informazione a carattere locale, con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia per questo venerdì 4 settembre. In apertura del quotidiano La Stampa, che potete trovare in edicola, il Monviso ferito cerca la normalità, ma l'allarme riguarda tutte le Alpi. Riaperto il sentiero verso il rifugio Quintino Sella, chiuso dopo la frana di martedì sera, restano le preoccupazioni. Ancora scariche di pietre, Legambiente dichiara, il ghiaccio che tiene unite le pareti sta fondendo. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata alla maxi cena condivisa fra i residenti del quartiere della stazione di Cuneo, 300 a tavola sotto i portici. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura al Monviso, riapre il sentiero per il rifugio, ma la parola d'ordine resta prudenza, lento ritorno alla normalità dopo la frana di martedì sera, in alcuni punti continuano le scariche di pietre. E poi ancora, se le Alpi si sgretolano, campanelli d'allarme sempre più frequenti, il rischio riguarda soprattutto il permafrost che scompare. Così l'intero arco montano fa i conti con la crisi del clima. Sempre in primo piano, Legambiente lancia l'allerta. Ora il ghiaccio sta fondendo. Ieri a Torino si è discusso anche del re di pietra e dei problemi di tutte le terre alte. In tutto il Piemonte la superficie glaciale si è ridotta del 60% in 65 anni. Studiare i sistemi di fratturazione ci aiuta a capire quando avverranno i crolli in futuro e dove bisogna evitare le escursioni. Questo è quanto emerge da Legambiente. Andiamo oltre a pagina 35, Notte Bianca di Alba, un grande pasticcio, tutto annullato a 48 ore dall'evento. Il comune dichiara, mancava l'autorizzazione alla deroga acustica, l'opposizione all'attacco, una sconfitta per l'intera città. Troviamo anche le parole del sindaco Alberto Gatto, che dichiara, non abbiamo avuto scelta, stiamo lavorando per recuperarla in condizioni regolari. Voltiamo pagina e passiamo alla cronaca, avvocato scomparso, le ricerche sospese dopo una settimana, si era allontanato da casa a Lurisia senza esito anche l'impiego dei droni. Nessuna traccia di Giuseppe Palermo. Dopo 7 giorni di ricerche, da mercoledì sera le operazioni per ritrovare l'avvocato in pensione, 78 anni, sono state sospese. Vediamo ancora un titolo legato alla cronaca, rogo nel castagneto, cercò di spegnerlo utilizzando una pala. Un uomo di Valdieri è accusato di aver provocato l'incendio, la testimonianza del sindaco, quando arrivai era stremato. Vediamo ancora un titolo a pagina 37, giustizia riparativa, quando a lezione vanno gli insegnanti, a Fossano un corso per applicare a scuola questo metodo che fa incontrare autore del torto, vittima e resto della classe. Passiamo adesso al web, vediamo ancora l'apertura dei principali quotidiani online alle 9:10. Targato CN in home page, Avis Alba sfiora le 3.000 donazioni, sono 2.982,50 in meno rispetto al 2025. Da venerdì tornano due medici nelle sedute, il presidente Gianfranco Canavese dichiara, estate sostanzialmente in linea, ora si rimette in moto la macchina organizzativa. A novembre ripartono gli incontri nelle scuole. Si aggiorna l'apertura di homepage di cunodice.it. La mucca ribelle torna a casa. È stata recuperata dal proprietario. L'animale era in fuga da quasi 2 mesi nelle campagne di confreria e non si lasciava avvicinare. Martedì notte l'epilogo grazie all'aiuto di un'allevatrice del posto. Cuno24.it in primo piano. Anche in questo caso si aggiorna l'homepage. Inceneritore in Val Bormida. Europa Verde dichiara progetto obsoleto, antistorico e antieconomico. I rappresentanti di Piemonte e Liguria, delle province di Cuneo e Savona, uniti contro l'ipotesi del nuovo impianto. Incentivare la differenziata, le nuove direttive UE puniranno le emissioni di carbonio. Passiamo ancora a Idea Web TV. Alba al via il percorso di partecipazione dedicato alla revisione del piano regolatore. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: la 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band, venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime.
1: Arisa con Ancora tu di Battissimo Gol.

Larisa con la sua interpretazione di Ancora tu ci ha accompagnato alle 9.24, venerdì 4 settembre, siamo giunti alla fine della settimana, ma noi siamo ancora qua a tenervi compagnia, lo faremo anche nel corso di tutto il weekend con la nostra programmazione, le nostre immancabili rubriche e programmi che sicuramente appunto vi terranno compagnia nel corso di tutta questa giornata, ma anche appunto del weekend, come dicevo. Diamo ancora spazio alla musica prima di lasciare la linea alle notizie con Deathman, Caro Emerald.

0: Formazione 9:29 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Cediamo la linea alla redazione nazionale ad Alessandro Ceselin, che ci dà gli ultimi aggiornamenti provenienti dall'Italia ma anche dal mondo.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Ceselin. Lancia la ex da un viadotto dell'autostrada 1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale, e poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero, e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan, a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vice capi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati estratti vivi due operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Al lavoro sarà la Polonia all'avversario dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania, e nell'altra semifinale troveranno la Serbia. Domenica la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Ci occupiamo del Verbano Fusio-Ossola. Per lavori lungo la provinciale 65 si viaggia a senso unico alternato nei comuni di Piedimulera e Pieve Vergonte. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: E stiamo per entrare in quella mezz'ora in cui suoniamo i personaggi che, della musica, che in qualche modo sono legati alla data di oggi, venerdì 4 settembre. Ma prima di farlo entriamo ancora in un quadro generale di quello che sono le caratteristiche, le curiosità e tutte quelle fatti storici del passato che si nascondono dietro questo 4 settembre. Lo facciamo come sempre con Francesco Cataldo, a cui cediamo la linea. Non si tratta però solo di una mezz'ora dedicata al personaggio della musica, ma come sempre dedicata anche a tutti voi ascoltatori. Dunque vi ricordo che se volete contattarci per richiedere la vostra canzone preferita del momento o per fare due chiacchiere con noi, potete farlo al 333 820 9023. Appunto, noi siamo qua con un messaggio, possiamo o chiamando possiamo rispondervi e in qualche modo soddisfare le vostre richieste musicali. Diamo la linea quindi, come vi diceva, Francesco Cataldo per questo 4 settembre. Scopriamo tutto quanto insieme.
1: 4 settembre 2026 è venerdì, la chiesa ricorda Santa Rosalia. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, al cuore non si comanda, ricorda come i sentimenti non rispondano a leggi o volontà e spesso sono essi stessi a dettare le regole delle nostre vite. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1260 i ghibellini di Siena prevalevano sui guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti, avviando così il dominio senese sulla Toscana. Nel 1882 Thomas Alva Edison inaugurava a New York la prima centrale elettrica al mondo. Nel 1893, in una lettera, la scrittrice Beatrix Potter formulava la prima stesura di Peter Coniglio, inviando al figlio della sua ex governante la storia di quattro piccoli conigli di nome Flopsy, Mopsy, Coda di Cotone e Peter. Nel 1900 entrava in vigore anche in Italia la Convenzione dell'Aia, che limitava gli armamenti più nocivi. E nel 1922 a Tampere, in Finlandia, Paavo Nurmi fissava il primato mondiale dei 2000 metri piani a 5 minuti 26 secondi e 3 centesimi. 80 anni fa, nel 1946, all'Assemblea Costituente Italiana, la mozione di Tommaso Perassi proponeva l'adozione di un sistema parlamentare. Sarebbe stata approvata il giorno seguente. Nel 1972, doppio oro italiano alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, con Klaus Di Biasi nei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri e con la squadra maschile della sciabola. Nel 1977 a San Cristobal, in Venezuela, Francesco Moser conquistava il titolo di campione del mondo di ciclismo su strada. Nel 1993, serata finale al Festival Bar, la canzone vincitrice era Battito animale di Raff. Nel 1998 si depositava la domanda di registrazione per la società Google, avrebbe gestito il motore di ricerca internet lanciato da un anno. E nel 2007, a causa di un infarto, moriva 54enne a Roma il popolare conduttore TV e imitatore Gigi Sabani. Nascevano il 4 settembre, nel 1850 il generale Luigi Cadorna, nel 1913 l'architetto Kenzo Tange, nel 1914 l'attrice Lina Volonghi e nel 1934 il velista Cino Ricci. Sono nati oggi anche il conduttore televisivo Amadeus nel 1962, le cantanti Carmen Consoli nel 1974 e Beyoncé nel 1981, il musicista e produttore discografico Mark Ronson nel 1975 e per chiudere l'attore Lorenzo Balducci, nato in questo giorno nel 1982. Per il 4 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Iniziamo a parlare di almanacco, continuiamo meglio a parlare di almanacco, questa volta musicale, se vogliamo così definirlo, perché nel 1982 Claudio Baglioni con Avrai era in cima alle classifiche d'Italia, per l'appunto. Iniziamo a parlare invece di compleanni, a festeggiare e celebrare i personaggi della musica che sono collegati alla data di oggi. Uno che compie gli anni è Mark Ronson, 51 anni per lui, nato il 4 settembre del 1975, disc jockey, produttore discografico, compositore, arrangiatore, ha lavorato con numerosissimi personaggi dello scenario del panorama musicale, tra questi anche Amy Winehouse, che noi ascoltiamo con Valerie.

0: Angelo della Guardia.
1: Buongiorno Luisella, so che arrivi fresca da un concerto.
2: Sì,
1: volevo
2: sì,
1: chiederti
2: sì.
1: Com'è andata.
2: No, troppo. Cioè, allora, chi ieri sera non era a vedere il concerto di Riccardo Gocciante sappia che ha perso uno dei concerti memorabili questa mattina.
1: Ho letto quasi 3 ore di concerto.
2: Sì, 3 ore di concerto. Vabbè, ancora una voce. Io avevo assistito, ho assistito anche le prove ieri, ancora una voce strepitosa, ma poi l'emozione di quel di, per carità, le sue canzoni possono piacere moltissimo o piacere anche un po' di meno, perché forse sono troppo stucchevoli, troppo dolci, bla bla bla bla. Poi vabbè, tu sei troppo giovane, quindi è inutile che ti faccia questo discorso, ma l'interpretazione che dà dal vivo Riccardo Gocciante, adesso poi dopo il compleanno vi faccio una capa tanta, preparatevi che se non vi piace Gocciante, una capa tostissima, ve la faccio proprio tostissima, perché è stata una roba meravigliosa. Auguri a Carmen Consoli, oggi è il suo compleanno. L'amore di plastica, mi era piaciuta tantissimo questa canzone ed è un po' la canzone che ce l'ha fatta conoscere, perché era il Festival del Sanremo del 96.

Classica, auguri a Carmen Consoli, auguri anche a Google, perché Larry Page e Sergin Brin depositavano oggi nel 1998 domanda di registrazione per Google, che gestisce il motore di ricerca lanciato quasi un anno prima, il cui funzionamento è basato sulla popolarità di internet. I Pretenders sono protagonisti oggi nel nostro almanacco con un personaggio.

ascoltata Angel of the Morning, Preach Angels. Abbiamo ancora tempo per ascoltarci Beyoncé. Oggi è il suo compleanno. Lei ha avuto grandissimi successi per tantissime canzoni. Io ho scelto questa, che è molto carina. 45

0: convenienza. Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

rieccoci insieme, 4 settembre, si parla come sempre di stelle nel nostro appuntamento. Ariete, giornata piacevole e serena, approfittatene. Toro, giornata eccellente in tutti i campi, fuorché in amore. Gemelli, contate sulle vostre forze per risolvere i problemi. Cancro, utilizzate le vostre energie in modo adeguato, possibilmente senza sprechi. Leone, vi muoverete con disinvoltura nelle situazioni più diverse. Vergine, sistemate alcune faccende e lasciate in sospeso. Bilancia, cercate di sistemare alcune faccende con grinta, anche se i momenti di stanchezza non mancheranno. Scorpione, siate comprensivi, disponibili anche con la persona che amate. Sagittario, saprete cavarvela in modo egregio in una situazione particolare. Capricorno, non accumulate troppi impegni nell'arco della giornata. Acquario, moderate l'impulsività in amore perché i rapporti in questo modo potranno essere più facili. Pesci, non saprete cavarvi di dosso la stanchezza, quindi ancora riposo come ieri del resto. Mi fermo qui anche per questo 4 di settembre con l'oroscopo, l'appuntamento è per

Certo, di Riccardo Cocciante ieri sera all'Anima Festival. Beh, già il Teatro dell'Anima ha un fascino tutto suo, tutto particolare, che impreziosisce l'esecuzione, perché rende la cosa secondo me ancora più struggente, mettiamola così. E poi vabbè, lui ha proposto queste canzoni che sono inossidabili.

0: ha incantato le tantissime persone, sold out ieri sera al Teatro dell'Anima, e ad un certo punto tutti in piedi dopo l'esecuzione di Quando finisce un amore, canzone struggente, no? Vicino a me c'era una persona che dice: mi sono emozionata anche se per me l'amore non è finito, anche perché come la interpreta, è veramente una roba unica.
1: Senza una ragione, un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

0: emozionante, ancora bella senza anima, poi la finisco qua perché il giorno dopo di un concerto ovviamente c'è l'adrenalina a mille. Riccardo, la mia preferita, bella senza anima, non, siccome volevo fare un video non riuscivo a cantarla anche a squarciagola, e la prossima volta non farò il video e me la canto, bella senza anima, magari me la canto qui a microfoni bassi, tranquilli. Poi torniamo nel clima delle Badole Online con il meglio di, sapete che quest'anno noi festeggiamo i 25 anni delle Badole Online e quindi facciamo un po' di rivisitazione dei vecchi momenti, dei vecchi file, proprio per divertirci insieme, per festeggiare questo bel compleanno. E adesso siediti su quella seggiola.
1: E adesso siediti la seggiola, stavolta ascoltami,

0: i sei pilastri del sex appeal. Allora, gli uomini alti sono sicuramente più carismatici, ma se non sei una pertica, se non sei una pertica, prova così: mettiti in piedi con le spalle indietro, apri le braccia, guarda le persone negli occhi quando parli con loro.
1: E sono pronto per la predica del giorno, eccomi qua con le braccia aperte, mi manca solo la tunica e...
2: la toga, per fare la toga per fare il prete.
1: La tonica la vorrei in questo momento, mi farebbe molto bene una tonica, grazie dal bar se potete portarla.
2: E fai
1: la vestimenta, come si dice da queste parti, mi dicono, la vestimenta
2: è bellissima.

0: 1,62 m.
1: Aspetta, 1,62 m.
0: Ciao, rotto quella del municipio. 8, 8, 6.
1: Cosa ti ha scritto sulla carta d'identità? 1,65 m.
2: Vabbè, 3 centimetri sono
0: dietro,
2: tanti.
0: Dietro lo sportello, no, puoi fare così.
1: Sì.
0: E vedi che sono 5 centimetri.
1: Ah, perché non ti metti i rialzi? Scusa, lo faceva già anche un nostro presidente.
0: Ma sai che non è, non è facile trovare le scarpe con i rialzi, io c'ho
1: No, il rialzo lo devi mettere dentro. Ma sai che io ce l'ho uno?
0: No, ma ho capito, no, ma non
1: il rialzino?
0: No, no, no, no, deve essere già rialzata la scarpa.
1: Perché capito? Noi donne siamo più sfigate sul rialzino, capito? Sì. Perché voi,
0: vabbè,
1: avete,
0: voi avete
1: degli
0: il tacco,
1: scarpo,
0: potete,
1: cioè,
0: potete
1: tu fingere. Oggi hai lo scarpone.
0: Sì.
1: Fioca.
0: Com'è? Ma un pochettino.
1: E quello della neve questo?
0: No, questo no, quello della neve è ancora più alto, vedi? Questo qua è un po' basso, un po' scamosciato, quindi
1: sì,
0: lo scamosciato con la neve non mi sta bene.
1: Stagione autunno-inverno.
0: Questa è stagione autunno-inverno.
1: Poi se per caso nevica abbiamo inverno pieno.
0: Certo, lo scarpone.
1: Stagione autunno-inverno ce lo abbandoniamo ad aprile o prima?
0: Non lo so, sono due anni che non lo tiro fuori quello lì, finché non mi fa una bella
1: nevicata. No, dico questo
0: è
1: quando lo abbandoni?
0: Questo lo abbandono quando smetterà di fare freddo.
1: Ah, ecco.
0: Perché io ho anche, diciamo, i piedi sensibili alla temperatura.
1: Sì,
0: capito,
1: sì, sì, basta.
0: Se mi fa freddo il piede, capito?
1: Basta, poi, Carmen,
0: scientificamente,
1: di
0: no, ma lo spiego a Carmen,
1: no,
0: perché
1: basta,
0: a te non
1: di
0: interessa.
1: Qualcosa tu, di
0: se
1: qualcosa
0: il piede ha freddo, poi ha freddo tutto il corpo, capito?
1: Mi sale noioso.

0: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisling. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana, primato che festeggerà stasera a Bari alla festa dei Fratelli d'Italia. Interverranno anche il presidente del Senato La Russa e il commissario europeo Fitto in collegamento.

0: Video, il vice premier e leader di Forza Italia e Lega Tajani e Salvini, 4 anni buttati, liquida la leader del PD Elly Schlein. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica infrangendo così il dovere di neutralità al quale sono ottenuti in quanto militari. Lo stesso sindacato ad agosto ha presentato un altro esposto alla procura di Roma con la contestazione di possibile ricostituzione del partito fascista, istigazione all'odio e discriminazione. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Santa Eugenia di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Dopo una giornata di rialzi tornano per lo più col segno meno stamani le borse europee. Milano cede in avvio circa mezzo punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 82. Infine non c'è nella Formula 1 con la conferenza dei piloti. Si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Oggi le prime libere, domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Nessun particolare disagio lungo principali arterie di collegamento regionali, dove al momento la circolazione si presenta scorrevole. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 2 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Lanzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Gianni Morandi, Lucio Dalla con Vita, gran bella canzone, ed ora il meglio delle parole online.
1: Volevo chiedervi una cosa, voi guardate mai quei canali dove fanno vedere che fermano delle persone alla dogana, che dentro alle valigie hanno di tutto?
2: Ah sì, c'era qualcosa all'aeroporto.
1: C'è, sì. Esatto, c'è un sacco.

0: sacco di cose mangerecce.
1: Allora, io voglio difendere Julio Iglesias. Io lo
0: aspetta. Che lo faccia Julio Iglesias. E che povero uomo, lo fermano con la rucola.
2: Beh.
0: Cioè, capito, la rucola non è la marijuana.
1: No, io però lo voglio difendere perché secondo me era roba del suo orto.
0: Quanti chili aveva di rucola?
1: Ma no, ma lui aveva anche pomodori, funghi, lamponi.
0: E non li può portare? Ma dove li portava?
1: A Santo Domingo.
2: Scusate, ma la famosa valigia sul letto, quella di un lungo viaggio, è piena di frutta.
0: È un pirata.
1: Allora, l'hanno beccato adesso con 42 chili di roba dell'orto. Però lui ha l'abitudine di portarsi anche i prosciutti, perché quando parte da Madrid si porta indietro un po' di sapori di casa, come succede quando le mamme o le nonne preparano la valigia per gli studenti universitari che magari dalla Sicilia se ne vanno a Milano. Dice, ma portati un po' di questo, un po' di quello, eccetera. Ma vorrei mica il salame, te l'ho messo sotto vuoto. E lui si porta anche i prosciutti.
0: Sì, peccato che all'aeroporto poi ti fanno un mazzo così.
2: Se mi lasci non vale. Se mi lasci la valigia in aeroporto non vale.

0: aria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni, con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Ma allora la conosci?
2: Sì, è molto simile, dimmi.
1: Cioè, c'è qualcuna che non è innamorata di te? Sai, ecco, forse se... quella è la notizia.
3: Non voglio niente. Chiedere alla tua fidanzata.
2: Tipiti di qua e tipiti di là.
3: Sì.
2: Mercoledì francese, venerdì pesce. Il venerdì magari parleremo poi giapponese.
1: Ma fate
2: il mandarino.
1: Ma cosa c'entra con i pesci? Guarda. Il mandarino con
2: sushi,
1: i pesci?
2: Le cose.
1: No, perché il pesce si mette il limone.
3: E il mandarino è il mandarino.
2: Il mandarino è la lingua.
3: No, è la lingua, il mandarino è la lingua.
1: Ho capito! Cioè, era una battuta, ragazzi!
2: Mandarino!
1: Il mandarino è la lingua, no?
2: Diciamo che quella di mortadella, mandarino.
1: Ci sono anche le caramelle buone nel mandarino.
3: No, lui voleva dimostrare di essere una persona di cultura, e quindi ha detto
2: la cultura, sai, non viene apprezzata,
3: ha tirato fuori sto così. Mandarino
2: bene così.
1: A me i mandarini piacciono un sacco,
2: tornerò a essere ignorante come sempre.

0: Robin 1, Robin 2, ci siete?
1: Io sono Pantman.
2: Allora vuol dire che hai già preso, ricopri il ruolo di facente funzioni, perché ti sei dichiarato facente funzioni.
0: Ma
1: io al massimo mi posso avvicinare a Ralph Super Maxi Eroe.
0: Che facente era funzione mi piace tanto.
1: Beh, facente funzione.
0: Va bene.
1: Tu cosa sei?
2: Io qui ho fatto tutto, sono passata dalle stelle alle stalle, dalle stalle alle stelle, dipende dai cicli.
0: Come sta? Pantman.
1: È meraviglioso Pantman. Con enorme P.
0: Hai capito? Non possiamo ridere tutto il giorno. Dobbiamo anche raccontare qualcosa ai nostri amici ascoltatori. Sennò loro come fanno a ridere? Come fanno a sapere chi è Robin, chi è Batman?
2: Chi è Pantman?
1: Ma tu al massimo sei Wonder Woman. Cioè, Batman è, sì.
0: Io sì. Però mi piace. Vabbè, andiamo.
1: Ti ho immaginato vestita da Wonder Woman. Ok.
0: Guarda, facevo la mia bella figura, sai, col cane.
1: No, capito, ma non è che ti stavo.
2: Anche Wonder Woman ha la sua età,
1: Ma
2: cioè,
1: sì,
2: da un po' che gira.
1: Sì,
0: anche lei. Sarà in menopausa, anche lei. Cioè, parliamo. Ti rendi conto che io ho iniziato questo mio diciamo programma così un po' scherzoso. Cioè, che ricordiamo anche una volta ogni tanto. Cioè, l'aveva scelto la Rai per Chiamate Roma 3131, cioè l'abbiamo fatto anche sulla Rai questo programma.
1: Ma è vero.
0: Non è che siamo proprio radio della parrocchia.
1: No, pensate che dopo un po' l'hanno chiusa quella trasmissione e chiedetevi il perché.
0: Ma sei proprio scemo tu oggi, lo sai?
1: E c'è poi, più Chiamate
0: e poi
1: Roma.
0: Si butta giù e fa.
2: Sta entrando nel ruolo di Pantman.

Bene, siamo in conclusione, sono le 10.56, tra poco c'è Lorenzo con Pianeta Italia. Questa è una canzone che a me piace da morire, però bisogna anche sottolineare una cosa: questo Benny Rivers, che è stato creato artificialmente, non esiste, hanno realizzato anche una fotografia di lui al pianoforte eccetera eccetera, è stata un'opera dell'intelligenza artificiale, e qui andiamo veramente nel difficile, perché questa è una canzone blues, un rhythm and blues strepitoso, e se tanto mi dà tanto, chissà che cosa succederà in futuro. Grazie per essere stati con noi, buon weekend, vi lasciamo con Lorenzo tra poco e Pianeta Italia, la musica italiana più bella di sempre, quella attuale ma soprattutto quella del passato, come quella che ci ha offerto ieri sera Riccardo Cocciante. Vi sparo ancora una canzone visto che me l'avete richiesta. Grazie ancora, buon weekend.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
2: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
1: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band, venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Brix e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
2: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
3: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Amici e amiche, bentrovati, ben arrivati. Parte un nuovo appuntamento con Pianeta Italia, quindi con la storia

Apertura, benvenuti all'interno di Pianeta Italia, il programma che dal lunedì al venerdì vi porta tra gli anni 80, 90, 2000 della solo musica, della musica italiana, di artisti conosciuti, artisti anche meno noti, classici, ma soprattutto pezzi che insomma è tempo che non ascoltiamo e che meritano una seconda chance, una

Canzoni senza tempo, miti, leggende della musica italiana, Pierangelo Bertoli, dove caschi caschi sempre buono, con Pierangelo Bertoli, difficilmente si sbaglia, però devo dire questo pezzo è bello, presentato oltretutto al Festival di Sanremo di tanti anni.

0: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Hooper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi.

0: È il momento dell'informazione a carattere nazionale e torniamo tra pochi istanti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Batte forte il cuore Ferrari perché irrompe l'appuntamento più importante dell'anno, quello con Monza, con il Gran Premio d'Italia alle 12.30 e alle 16. Le due sessioni di prove libere che daranno le prime indicazioni sull'affidabilità delle monoposto, in particolare le più attese quelle del cavallino che per l'occasione presenterà la livrea simile a quella che accompagnò le gesta di Michael Schumacher, che portò in dote a Maranello 5 mondiali di fila, 6 titoli costruttori. Sulla pista di casa Charles Leclerc ha vinto già due volte nel 2019 e due anni or sono. E allora, perché non pregustare il tris?
3: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
2: Pensa positivo anche Lewis Hamilton. Andiamo per vincere, le parole del baronetto inglese, che in classifica che secondo con Russell a meno 59 dal leader iridato Kimi Antonelli, che partirà dall'ultima fila dopo la penalità per il cambio della power unit e di alcune parti meccaniche. Voltiamo pagina, scatta oggi il lungo weekend della terza di Serie A, quello tra l'altro che precede la ripresa delle coppe europee a Marassio alle 20:45 di fronte Genoa e Como. I liguri ancora a quota zero, ilariani reduci dal blitz di Napoli, di fronte due giovani mister come Daniele De Rossi e Cesc Fabregas.
4: Andare a Genoa è sempre una grandissima sfida, si deve competere al massimo, sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare che ti ricorda la Premier League, e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
5: Aspettiamo una partita difficile perché ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere, l'ho visti molto bene Napoli, quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi.
2: Domani altri big match, Inter Napoli alle 18, Roma Atalanta alle 20:45, ottimo viatico per lo spettacolo pensando a Juventus Milan di domenica sera. Il turno si chiuderà lunedì con Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio. E a proposito di Cagliari, si è conclusa anzitempo l'avventura dei sardi in Coppa Italia, eliminati ai sedicesimi dal Verona che troverà la Roma. Avanza il Palermo, manita al Mantova e sfida negli ottavi al Bologna. Prima dell'entrata in scena delle big, ultimi due sedicesimi, il 15 settembre Genoa su Tirol, Pisa-Fiorentina. Cambiamo argomento, tennis, soffrono, stringono i denti, ma approdano al terzo turno degli US Open Flavio Cobolli e Luciano Darderi, rispettivamente vittoriosi contro l'australiano Skull Kate e il ceco Svercena, purtroppo debilitato da un malessere causa caldo, eliminato Musetti per mano dell'altro australiano qualificato Sweeney. Troppo forte Fritz per Bellucci. Oggi alle 17 Jasmine Paolini affronta la romena Sirstea. Giornata di vigilia per Little Volley femminile, che domani alle 18 a Istanbul affronta la Polonia del CT italiano Lavarini nella semifinale degli europei. Sempre domani, ma alle 15, l'altra semifinale tra le padrone di casa turca e la Serbia. Domenica la finale. E comincia l'avventura mondiale delle azzurre del basket. Stasera alle 20:45 a Berlino, debutto contro la Repubblica Ceca. Gli USA domenica, la Cina lunedì, gli altri incroci del girone.

0: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
3: Ciao a tutti, sono Fabio Basile, il judoka di Rio 2016. Volevo darvi un grande saluto a Radio Piemonte Sound. Ciao raga.

0: grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: Sono le 12:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti, ma nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elly Schlein.
2: Il frangente storico che viviamo appare complesso e caratterizzato da una fase di transizione. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al 52° forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gotha dell'economia, delle imprese e della finanza e gli esponenti della politica, che riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
3: I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner saranno domani sabato prima a Mosca e poi a Kiev, lo ha riferito la TASS, mentre ieri il presidente ucraino Zelensky aveva preannunciato una visita imminente dell'inviato e del genere del presidente Trump a Kiev. Intanto, in tempi di guerra ibrida e con la Russia che mostra la sua offensiva sull'Europa, la Finlandia ha messo in piedi la più grande esercitazione di protezione civile dalla Seconda Guerra Mondiale.
2: La cronaca: due persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre stavano maneggiando esplosivo per le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta in periferia. Non lontano dai corpi è stata trovata un'auto risultata rubata. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte dei carabinieri e degli artificieri dell'arma.
3: È prematuro dire che ha fatto tutto il padre ed è ancora sotto indagine il ruolo della madre. Dopo i primi risultati dell'autopsia sui corpi della famiglia di Pietralata, restano ancora vivi diversi interrogativi a cui rispondere. Sono 4 i proiettili sparati che hanno ucciso il padre Luca Basciano, la madre Valentina Panbianco e la figlia di 5 anni insieme al cane di famiglia. Bisognerà attendere però i risultati definitivi. Non ci sono ancora oggettività che avvalorino l'ipotesi di un'unica mano.
2: Scuola: l'anno scolastico inizia con tutti i docenti in cattedra. Ad affermarlo è il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, col ministero che ha effettuato tutte le immissioni in ruolo per un totale di 37.430 unità. Alla stessa data, lo scorso anno scolastico, le immissioni in ruolo erano 29.685. E il crocio di chi guida il dicastero di Viale Trastevere ogni anno a settembre è sempre lo stesso: che siano troppi i supplenti, troppe le classi senza docenti o addirittura gli istituti senza presidi, o che il personale amministrativo sia insufficiente. Valditara quest'anno può assicurare che è stata coperta la quasi totalità delle supplenze, pari a circa 118.000 posti.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pausa.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

Adriano Celentano con Azzurro non poteva mancare all'interno di Pianeta Italia, ma fosse stata anche del 1954, anche anni 50, sicuramente una canzone del genere l'avremmo

1972 con Massimo Ranieri, una super chiccona che vogliamo farvi sentire quest'oggi dal titolo Le braccia dell'amore. E se non sbaglio era proprio il lato B del 45 giri del famoso 20 anni di Massimo Ranieri. Ma è bella anche questa.

0: anni, siamo agli inizi degli anni 70 e anche questo è Pianeta Italia.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
3: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
2: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stembeer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola. E a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18:30.
3: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
4: La radio rende. Conosciamoci meglio.
3: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito

0: Torniamo tra poco, dopo l'informazione a carattere nazionale.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio infine: colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri, Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Uscito nella primavera del 1988, il titolo è un inno alla musica che è diventato uno dei pezzi più significativi della sua carriera, nonché quello con la base musicale più classica. Musica è. Altre canzoni importanti, Solo con te, che è una canzone d'amore bellissima, poi c'è Ti sposerò.

perché, che è un brano in cui si immagina una promessa di matrimonio. E beh, insomma, è un LP composto da 1, 2, 3, 4, 5 tracce. Se togliete Musica è, che è la traccia numero 1, e Ti sposerò perché, ne rimangono altre 3. Tra queste c'è la canzone dal titolo Uno di noi.

La noia, la noia, la noia. 1982, grande Vasco dei primi anni 80, con uno dei pezzi, dei motivi che sicuramente non è tra quelli più ascoltati e suonati in radio, ma che i fedelissimi, e non solo di Vasco, ricordano, ma molto volentieri, penso.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Sei già diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

carica, la grinta di Irene Grandi. Pensate che, insomma, grande pezzo. E dobbiamo arrivare al 1994 per capire qualcosa in più su questo brano. E anno in cui c'è il primo tour che avviene come spalla dei concerti di Paolo Vallesi. Dopo un duetto col cantante tedesco Klaus Lage, arriviamo al 1995 e quindi al disco della consacrazione big della musica italiana. In vacanza da una vita, album contenente brani come L'amore vola, Il gatto e il topo con la collaborazione di Pino Daniele e le famosissime Boom Boom che ci siamo appena ascoltati, e In vacanza da una vita. E poi di lì in avanti è stato un successo dietro l'altro per la grandissima e acclamatissima Irene Grandi.

0: Sono le 13.
1: Due minuti per l'informazione Italia-Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Crescono ancora i prezzi dei carburanti che raggiungono i massimi dagli ultimi 4 anni. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 € al litro per la benzina e 2,157 € al litro per il gasolio. Nel giro di qualche giorno, pieno da 50 litri di gasolio costerà 1,45 € in più, uno di benzina 1,50 € in più, secondo le associazioni dei consumatori.
2: Da oggi intanto il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elly Schlein.
3: In Oriente un palestinese è stato ucciso e altri 3 sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri 3. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrici a est di Khan Yunis.
2: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Eisheri, la 45enne, lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello, dall'ex fidanzato 36enne Federico Bella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il tragico fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
3: Un bimbo di 2 anni, residente con la famiglia Polla nel Salernitano, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, dove è stato trasportato dopo aver ingerito solvente per pittura. Dopo essere stato portato dai sanitari al 118 al Luigi Curto di Polla, il bimbo è stato trasferito in eli soccorso a Napoli. C'è massimo riserbo sulle condizioni del bambino e il quadro clinico è sotto stretta osservazione, considerando che il liquido ingerito è tossico.
2: Scatta il controesodo di settembre. Sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Uper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella
3: Buongiorno.
2: Giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
4: Amore.
2: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
5: Radio Piemonte Sound, la radio della tua

0: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stembeer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un sms o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.

finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti sento un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa, non capisci niente, non ti basta più nemmeno.

potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo, magari l'avrò già dimenticata. Magari, se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra.

programma che state ascoltando si chiama Pianeta Italia. Il nostro compito è quello di rivivere insieme a voi la storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. E adesso, senti che bella, 1988, Ron, Anima.

Lenzuola, Negramaro dall'estate del 2006, un album che è rimasto tra le prime quattro posizioni degli album più venduti in Italia per oltre 8 settimane, è uscito a maggio, ha fatto il suo ingresso un po' modestino perché è entrato in 14ª posizione, ma nel giro di un paio di settimane era subito alle vette delle classifiche. Dagli anni 60 ai giorni nostri, i grandi protagonisti della nostra musica italiana. Grazie a tutti, siamo arrivati alla fine, ci salutiamo con un pezzo grande, Antonello Venditti. Ricordiamo anche la versione in inglese, che non mi ricordano, i Crowded House forse la cantavano, scusate l'inglese, il brano era Don't Dream It's Over, qualcosa del genere, forse era il titolo, Hey Now, la versione italiana è Alta Marea. Vi ringrazio, buona giornata, l'appuntamento con Pianeta Italia per domani, ciao.

0: Sono le 14:01.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo. Il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Successivamente si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico d'emergenza prima di essere uccisa.
2: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia, di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso di omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure, nel Savonese. I corpi sono stati scoperti la mattina all'interno della villetta dove la famiglia abitava.
3: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
2: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni, numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato dal leader del PD Elly Schlein.
3: Crescono ancora intanto i prezzi dei carburanti, che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 euro al litro per la benzina e 2,157 euro al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero dell'Economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2: Lo sport, Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2.
3: È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Uper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in Digital Radio.

0: Sherry, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto. È riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo, che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
1: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici anche in profondità. In Russia ha colpito una struttura industriale e militare a circa 1300 km dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falklands nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas, dice, sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Torniamo in Italia, la spesa sanitaria è scesa ai minimi europei, 5,8 milioni di italiani rinunciano alle cure, documenta un'analisi della Fondazione Gimbe. È una rete composta da CGL, movimenti politici e associazioni del settore, annuncia una legge di iniziativa popolare per il rilancio della sanità pubblica. Un evento in proposito si terrà a Milano la sera del 14 settembre al Teatro della Cooperativa, presenti tra gli altri Moni Ovadia, Paolo Rossi, Gerardo Colombo. Ai nostri microfoni il presidente di Medicina Democratica, Marco Caldiroli, ricorda alcuni punti chiave della normativa proposta.
2: Il Fondo Sanitario Nazionale non arriva a 6,2% del prodotto interno lordo. Nei prossimi anni sarà ancora peggio, visti gli investimenti pubblici per le armi previsti. Contro questo è stata presentata la legge iniziativa popolare per il rilancio della sanità pubblica. Chiediamo di arrivare al 7,5% del prodotto interno lordo al 2030, di eliminare il tetto alla spesa per il personale, rafforzare i servizi territoriali, intervenire con particolare attenzione su non autosufficienza, salute mentale, consultori, prevenzione e tempi di attesa.
1: Incentrato sull'appartenenza europea e sull'esigenza di cooperazione globale, il messaggio del presidente Mattarella, che ha aperto stamani l'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, appare più che mai un'impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta, scrive il capo dello Stato. Nella 3 giorni interventi di esponenti del governo e dell'opposizione, presenti anche membri di diversi governi, inclusi Stati Uniti, Ucraina, Spagna e Arabia Saudita. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la Premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni. Poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Calcio con Genoa Como stasera di fronte a Marassi alle 20.45, scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A, che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter-Napoli e Juventus-Milan, ma in copertura anche Roma-Atalanta. Jenny Di Gaetano.
3: Non c'è più tempo per correre ai ripari, finalmente è finito il mercato. Dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri una di quella a punteggio pieno, partono per i reduci dal capo col Como.

0: L'Orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi, casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
1: Mi aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
0: Sempre domani alle 20.45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini. Fino all'anno passato, stracittadina in campo per l'ex laziale. Oggi alla Dea, Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché. Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino. Domenica completa nel menù Frosinone-Venezia-Parma-Monza-Bologna-Sassuolo. Lunedì Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band, venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960-988-800-48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: Già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città.

0: stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce.
1: Radio Piemonte Sound.
0: La radio della vostra città.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura la cronaca: sarebbe riuscita a districarsi dalle fascette elettriche che l'ex Federico Vella le aveva stretto ai polsi prima di gettarla nel bagagliaio della sua macchina e sarebbe rimasta al telefono con la centrale operativa della polizia per circa 20 minuti. Lorena Isceri, la 45enne che giovedì è stata gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello proprio dal 36enne che l'aveva sequestrata. Non è chiaro se la donna sia stata colpita a morte prima del volo di decine di metri o se sia deceduta a seguito di un violentissimo impatto. Federico Vella, che sui social aveva già annunciato la sua intenzione di compiere un gesto estremo, si è poi tolto la vita lanciandosi da quello stesso viadotto dopo l'arrivo degli agenti.
2: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso dell'omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure nel Savonese. I corpi sono stati scoperti la mattina all'interno della villetta dove la famiglia abitava.
3: Ora in Nepal, dove le squadre di soccorso sono riuscite ad estrarre vivi due operai rimasti intrappolati in un tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo gli ultimi dati ufficiali, l'ondata di acqua, ghiaccio e detriti che ha devastato diverse valli della regione lungo il confine con la Cina ha causato almeno 1.280 morti, oltre 5.600 dispersi.
2: Questione migranti. In agosto sono sbarcate 2.995 persone, ossia il 37% in più su luglio. Da gennaio gli arrivi sono stati 19.562, in calo rispetto ai 42.693 di gennaio-agosto del 2025. Sono i dati dell'Agenzia ONU per i rifugiati. Anche nel 2026 la Libia è il primo paese di partenza, segue l'Algeria. A Lampedusa invece il 56% di tutti gli sbarchi a livello nazionale. Sempre nei primi 8 mesi del 2026 i minori arrivati da soli sono il 20% dal 18 dell'anno precedente.
3: Crescono ancora i prezzi dei carburanti che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi quello medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 2,046 euro al litro per la benzina e 2,157 al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero dell'Economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2: Intanto scatta il controesodo di settembre e sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Hooper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.

a Salandri. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA del mese di agosto. Le decisioni saranno prese anche

0: di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive Nicola Convertino, che motiva la decisione. Purtroppo tale provvedimento rappresenta un atto dovuto inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area caldo già nel mese di ottobre. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati in un quadro giuridico e istituzionale condiviso e rispettato. È quanto sollecita il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio che ha aperto l'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, prosegue il Capo dello Stato, appare più che mai un'impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta. L'Europa, sollecita ancora Mattarella, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. Due persone sono morte in un'esplosione avvenuta in una villetta ad Andria. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime stavano maneggiando una bomba da utilizzare per assaltare sportelli bancomat. A dare l'allarme, il proprietario di un'abitazione della zona che ha scoperto i corpi dilaniati dall'ordigno. Poco distante è stata ritrovata un'auto rubata. Si indaga per chiarire eventuali collegamenti con gruppi d'assalto ai bancomat attivi sul territorio pugliese. Formula 1 a Monza, acuto delle Ferrari nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Italia con il miglior tempo di Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Terzo Russell con la Mercedes, quinto Antonelli che domenica partirà dall'ultima posizione a causa della penalità per il cambio della Power Unit. Alle 16 la seconda sessione di libere, domani le qualifiche. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Giustizia e infrastrutture, in programma la prossima settimana in aula la discussione della legge di conversione del decreto su misure urgenti in materia di procedimenti civili e penali a seguito del crollo di un'ala del Tribunale di Bolzano verificatosi lo scorso 16 luglio. Il provvedimento garantisce la continuità del servizio in attesa dei lavori di ricostruzione. Cittadinanza e diritti, mercoledì la prima Commissione Affari Costituzionali riceve per un giro di audizione i rappresentanti dell'associazione Antigone di ActionAid, ACLI, CGL, CISL e UIL. L'iniziativa si svolge nell'ambito dell'esame della proposta di legge in materia di cittadinanza che aumenta le ipotesi di revoca e inasprisce i requisiti per la sua acquisizione. Cooperazione allo sviluppo, sono previste per mercoledì nuove audizioni davanti alla terza commissione affari esteri. I rappresentanti di ANCE e della Fondazione AVSI sono chiamati a esprimere le loro osservazioni sulla relazione e sullo stato di attuazione del Piano Mattei, aggiornata lo scorso 30 giugno. Mercoledì scorso Montecitorio ha ospitato una cerimonia per il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone. Una delegazione di 10 senatori della dieta giapponese ha incontrato una rappresentanza italiana esaminando le tante ipotesi sul tavolo per il rafforzamento della partnership tra i due paesi. Con la fine della pausa estiva riapre martedì prossimo 7 settembre 1946 nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio, la mostra che approfondisce attraverso preziosi documenti e testimonianze la prima fase della vicenda repubblicana. Dal giorno della sua apertura, il 25 giugno, è già stata visitata da migliaia di cittadini, tra cui giovani e studenti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Prossime news tra mezz'ora. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: Sono le 16 e 10 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna. Si tratta di un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
2: Voleva denunciarlo ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutili il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
3: La crisi dell'ex Silva arriva ad un nuovo passaggio critico. Sono partite infatti le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'AIGI, ossia l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
2: Dall'estero è bufera nel reform di Nigel Farage, dopo che un'inchiesta di Channel 4 mostra due alti funzionari del partito, James Orr, responsabile delle politiche del partito, e Dan Jukes, stretto collaboratore del leader, organizzare il finanziamento di 3 sondaggi per il partito da parte di una società statunitense per un costo totale di 32.500 sterline e suggerire a un finto donatore un modo per aggirare le regole inglesi sul finanziamento ai partiti. I due funzionari si sono poi dimessi in attesa dell'indagine interna.
3: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti dell'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
2: Lo sport, il calcio, Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A, match in programma alle 20:45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabella ed Ellerson sulle fasce, davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharabi e Zibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il Monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli, dalle 16 le FP2.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band, venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola, e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche e sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Radio Piemonte Sound.
4: Let's do it, ladies and gentlemen, DNCE!

0: Furia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: Tutti sanno che qui a Cuneo c'è FACO, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, FACO, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: Da Argeni mi fai un saluto per Radio Piemonte Sound.
1: Ciao, Radio Piemonte Sound.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guarda, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Drammatico taglio occupazionale per i lavoratori ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Una fabbrica di questa portata avrebbe meritato una sorte diversa, scrive ancora Convertino, che mette in luce. Siamo giunti a questo punto a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale,

0: nel bagagliaio della sua auto. Accortosi della telefonata di Lorena al 112, Bella avrebbe fermato la macchina sul cavalcavia per poi gettarla nel vuoto. Mi ha tradito, mi ha trattato male, le ultime frasi farneticanti pronunciate ai poliziotti giunti sul posto prima di suicidarsi. Al via l'ultimo controesodo estivo, l'ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento su strade e autostrade per tutto il weekend. Bollino rosso per il traffico intenso nelle giornate di domani e domenica. I flussi più critici sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città, tra queste la A2, autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darderi, eliminati Musetti e Bellucci, agli US Open torna in campo Jasmin Paolini. Alle 17, ora italiana, la numero 20 del mondo affronta nel terzo turno la romena Cirstea. Tra i risultati di oggi approda ai sedicesimi Zverev. Questa sera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 diramazione Predosa-Bettole sono possibili rallentamenti tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Novi Ligure in direzione A7. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che la provinciale 104 viene chiusa a Pozzol Groppo dalle 17 di oggi fino alle 3 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti

0: Fame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
1: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social. Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio. Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sembrare sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.
4: Sono le 16 e 59 minuti.
5: News dall'Italia e dal mondo.
6: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto, schiacciandolo e provocandogli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori sanitari di salvargli la vita.
6: A Pozzuoli, in provincia di Napoli, una 33enne e il suo compagno di 37 anni sono stati travolti da un'auto mentre camminavano sul marciapiede. Alla guida del veicolo c'era un uomo di 43 anni, arrestato dagli agenti della polizia municipale con l'accusa di tentato duplice omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 43enne, che avrebbe manifestato da tempo un interesse nei confronti della donna, avrebbe notato quest'ultima mentre passeggiava mano nella mano con il compagno.
7: I carabinieri hanno arrestato un quarantenne per violenza sessuale commessa in ambito familiare nei confronti di un bambino che all'epoca dei fatti aveva 8 anni. Si tratta dello zio del piccolo, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico emessa dal GIP di Termini Imerese su richiesta della procura. Il provvedimento scaturisce da indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla dirigente dell'istituto scolastico frequentato dal minorenne, che aveva parlato degli abusi subiti ad una sua maestra.
6: Lutto nel mondo dell'imprenditoria italiana. È morto a 92 anni Giuseppe Crippa, ragioniere brianzolo, noto per aver fondato l'azienda Brianza Plastica, diventata leader mondiale nel settore e rappresentativa del comparto produttivo monzese. Si è spento ieri. A dare l'annuncio alla famiglia, che ha pubblicato un post sulla pagina Facebook dell'azienda.
7: Passiamo alla politica. Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Intanto arriva il commento della leader del PD, Elish Lein, che afferma 4 anni buttati.
6: Il calcio. Inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa-Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
8: Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare, siamo all'inizio della stagione come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare, siamo in una fase sicuramente dove la squadra c'è da migliorare sotto l'aspetto fisico E domani affrontiamo una bellissima partita, perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia e poi, fatta la partita di domani, penseremo a quella che è la partita con l'Arsenal mercoledì.
6: Sempre domani, ma alle 15, Fiorentina-Torino. Alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Prossime news tra mezz'ora.

0: immediata, diretta, comprensibile. Compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà. Anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte Sound, la radio della vostra città.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

0: la 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band, venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1976.

0: saluto a Radio Piemonte Sound da Francesco Renga.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai? Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domandai il

0: Roma reduce dal capo interno col Como, fa gli onori di casa il tecnico campione d'Italia Cristian Chivu.
1: Le mie lezioni rispetto all'anno scorso le ho imparate, la terza avevamo già due sconfitte e nonostante questo siamo arrivati in fondo vincitori, quindi giochiamo domani contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto due scudetti negli ultimi 4 anni.
0: Sempre domani all'Olimpico la Roma 8 gol in 2 gare riceve alle 20:45 l'Atalanta dell'ex laziale Sarri. È incrocio del cuore per il mister giallorosso Gasperini che si porta presso il dubbio di Bala. Alla stessa ora di domenica basta la parola Juventus-Milan, scolpita nell'enciclopedia del calcio. In attesa della scorpacciata di emozioni si comincia stasera in quel di Marassi, giovani ma già esperti mister a confronto di Rossi e Fabregas. In Genoa Como a quota 0 il Grifone, 4 punti per i lariani. Ascoltiamo i due allenatori.
2: Aspettiamo una partita difficile, ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere, l'ho visti molto bene Napoli e quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi.
3: Andare a Genoa è sempre una grandissima sfida, si deve competere al massimo, che sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io, a me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare, ti ricorda la Premier League e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite al massimo livello se vogliamo vincere.
0: Lunedì doppia appendice Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Tennis, promossi al terzo turno con Bogli e Darder eliminati Musetti e Bellucci agli US Open, torna in campo Jasmine Paolini. Dalle 17 italiane la numero 20 del mondo affronta nei 16esimi la romena Sirstea. Tra i risultati di oggi è Proda ai 16esimi Zverev, stasera Alcaraz affronta il cinese Wu. Nella cornice di Berlino iniziano i mondiali femminili di basket. La nazionale italiana farà il suo esordio alle 20:15 affrontando la Repubblica Ceca. Domenica incrocio con gli USA, lunedì è previsto il match contro la Cina. Notte dunque da brividi per le azzurre della pallacanestro, notte invece di vigilia per le ragazze del volley di Julio Velasco, che domani alle 18 a Istanbul incrociano la Polonia per centrare la finale degli europei in programma domenica. Nell'altra semifinale Turchia-Serbia. Ed è tutto, buona serata.
4: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
5: Un saluto a Luisella, solo a lei, solo a lei, perché poi vuol dire che lo faccio a tutti, a Radio Piemonte Sound. Mi ricordo sempre le scorribande che facevamo quando ero giovane, chissà se le cose sono cambiate, però vi saluto con grande affetto, Fefe De Giorgi.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 diramazione Predosa-Bettole sono possibili rallentamenti tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Novi Ligure in direzione A7. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per informarvi che lungo la provinciale 267 di Lombardore si viaggia a senso unico alternato per lavori a Leini in orario 7:18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Prossime news tra mezz'ora.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Domenica 6 settembre a Cuneo, al campo d'atletica Walter Merlo, una grande manifestazione organizzata dall'Atletica Cuneo. Sentiamo la presidente che è venuta a trovarci qui negli studi, Daniela Rubini.
3: È un evento di grandissimo rilievo, soprattutto per gli ospiti che sono molto importanti e che appunto negli spot pubblicitari avete già sentito, ma lo ribadiamo. Avremo come madrina Zainab Dosso, che famosa perché primatista italiana nei 100 metri, bronzo europeo, insomma, e lei non gareggerà ma sarà comunque madrina dell'evento. Mentre a gareggiare avremo Gloria Hooper, che è pluricampionessa italiana nei 100 metri, 200 metri e, come avete sentito negli spot, altri atleti molto importanti. Ci saranno premi anche in denaro per i migliori risultati e quindi chiediamo insomma anche la partecipazione di tutta la cittadinanza, pubblico, perché questi atleti meritano insomma di essere applauditi, visti e seguiti.
2: Chiaro.
3: Solo per gli appassionati di atletica, ma per le famiglie, per i bambini, per tutti coloro che comunque vogliono conoscere meglio questo meraviglioso sport.

Duilio del Prete, e poi ci sono i vostri atleti dell'Atletica Cuneo che vanno omaggiati, no? Come giustamente tu dicevi prima, lanciamo questo invito alle persone che ci ascoltano, alla cittadinanza cunese, non solo, anche perché è tutto d'ingresso gratuito. Fuori onda mi parlavate dell'aspetto sociale di questa manifestazione, Daniela.

0: ci sono molti ragazzi extracomunitari e diciamo che il nostro ruolo è molto importante per loro dal punto di vista sociale,
1: certo,
0: perché ci accolliamo spesso molte spese che a carico loro non sarebbero sostenibili. E, vorrei sottolineare il

0: sereno e molto molto bello, per cui questo diciamo che forse è la cosa della quale siamo più orgogliosi, più che dei risultati che comunque ci sono, perché anche quest'anno abbiamo avuto 4 atleti che si sono qualificati per i campionati italiani. L'anno scorso una nostra atleta nel lancio del peso è arrivata addirittura 7ª, e quindi insomma diciamo che questo lavoro di squadra sta funzionando.
1: Cosa succede in città?
2: Annika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Gliela daremo vita.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
23: A settembre
22: siamo streghe.
23: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
23: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
23: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
27: Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
29: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
30: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
31: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Annika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
33: Un saluto dai VIP.
34: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, chi mi sta facendo fare questa cosa è interista come me, ma auguro anche a voi che magari siete di altre squadre tutte le gioie possibili. Da Paolo Bonolis, devo dirlo, certo che per radio non si vede. Grazie, ciao a tutti.

Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in Digital Radio.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Amici di Radio Piemonte Sound, io sono Nek e vi mando un grande saluto.
4: Per quel che

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Mosca e poi a Kiev nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato in un videomessaggio ripreso da Ukrainska Pravda che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev avrebbero visitato presto sia l'Ucraina che la Russia. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
2: Intanto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante il suo intervento al forum TEA di Cernobbio in merito ad una guerra ibrida che dice sia in corso da anni, ha dichiarato:
4: non c'è riunione internazionale, riunione europea, dove non si parli di guerra ibrida, di attacchi che possano condizionare la vita democratica in Occidente. Noi abbiamo il dovere di difendere la libertà del voto, abbiamo il dovere di garantire la democrazia senza allarmismi ma con grandissima determinazione.
3: Ora negli Stati Uniti, per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco, ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme è scattato nella notte, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
2: La cronaca: un uomo di 63 anni, sua moglie di 57 e la figlia di 19, tutti di origine siriana e regolari in Italia, sono stati accoltellati oggi nella loro abitazione alla Dispoli. È successo intorno alle 13:20. Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati tutti in codice giallo all'ospedale di Bracciano. La posizione dell'altro figlio della coppia, un trentenne, è al vaglio con l'ipotesi di tentato omicidio.
3: Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto, schiacciandolo e provocandogli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori di salvargli la vita.
2: I motori e Formula 1. È di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta. Che fermerà la
1: musica? Nessuno ferma la musica, anzi continua, e lo facciamo con i compleanni delle canzoni che compiono gli anni tondi.

0: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Hooper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
3: Radio Piemonte Sound è Amica Radio, la radio della tua città.

0: sognando.
1: Tra una canzone che compie gli anni e l'altra, spazio all'attualità con le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Sul piede di guerra i sindacati che avvertono a rischio una bomba sociale. Convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL e USB. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari in un evento di Fratelli d'Italia il primato del governo più longevo della storia repubblicana con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier Meloni, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi, ci preoccupano moltissime cose ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo, Meloni festeggia ma gli italiani no. La UE sostiene e accoglie con favore tutti gli sforzi diplomatici per una pace giusta e duratura in Ucraina, lo ha dichiarato il portavoce della Commissione Europea per gli Affari Esteri sulla tesa missione domani a Kiev, poi domenica a Mosca, degli inviati USA Witkoff e Kushner. Non c'è però ancora alcuna certezza. Dubbi vengono sollevati dai media di Kiev e anche il portavoce del Cremlino Peskov resta cauto. Non l'annuncerei ora, vi informeremo. Intanto il presidente ucraino Zelensky denuncia un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella ha premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Formula 1, a Monza Russell si prende la seconda sessione di prove libere, dietro il britannico della Mercedes, Leclerc e Antonelli. Quinto, l'altro pilota della Ferrari, Hamilton. Domani alle 16 scatta la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Ora il nostro spazio.

0: Per chi ha già ricevuto l'ADI per un anno dopo il primo rinnovo, luglio ha rappresentato l'ultima mensilità. Dal 1 agosto è quindi possibile presentare una nuova domanda. La richiesta può essere inoltrata anche da un altro componente maggiorenne della famiglia. Nei primi sei mesi del 2026 l'INPS ha erogato 9,9 miliardi di euro attraverso l'assegno unico universale. A beneficiare del sostegno sono state oltre 6 milioni di famiglie per un totale di circa 9,6 milioni di figli. A giugno l'importo medio è stato di 175 euro al mese per figlio, comprese le maggiorazioni previste. La cifra cambia in base alla situazione economica della famiglia. Si va da circa 58 euro per chi non presenta l'ISEE o supera la soglia massima, fino a una media di 227 euro per le famiglie con ISEE più basso. Le risorse stanziate nei primi sei mesi dell'anno si aggiungono ai 19,8 miliardi di euro erogati nel corso del 2025. Il Veneto mette in campo oltre 46 milioni di euro per rafforzare i bonus destinati a chi partecipa a percorsi di formazione e reinserimento nel mondo del lavoro. Il nuovo finanziamento è previsto dall'atto integrativo sottoscritto il 23 giugno 2026 da Regione Veneto, Veneto Lavoro e INPS. Le nuove risorse arrivano dal PNRR e si aggiungono ai fondi europei già disponibili. La parte principale, oltre 45 milioni e mezzo di euro, sarà utilizzata direttamente per finanziare i bonus. Non cambiano i requisiti per accedere agli aiuti, mentre vengono semplificate le procedure per presentare le domande. Dall'inizio della misura sono già 73.127 le persone che hanno ricevuto i bonus, pensati soprattutto per sostenere chi è alla ricerca di un'occupazione o deve acquisire nuove competenze. Per la Regione i numeri confermano l'efficacia di uno strumento che punta a favorire il reinserimento lavorativo e a rispondere alle esigenze del mercato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente si viaggia rilento lungo la tangenziale di Torino tra Borgaro e Caselle in direzione Aosta e sul raccordo Torino-Caselle in prossimità di Borgaro in entrambi i sensi di marcia. Torniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: convenienza. Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, La Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 19:01.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Un drone russo ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev e ha preso di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. Lo ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram, aggiungendo che ci sono dei feriti e affermando di avere dato ordine al capo dei servizi di intelligence di rispondere in modo adeguato, significativo e, se possibile, proporzionale all'attacco russo. Le nostre forze armate, afferma il leader ucraino, sosterranno questa risposta.
2: Ci spostiamo negli Stati Uniti. Per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme era scattato nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
3: La politica, la festa del governo Meloni a Bari per celebrare la longevità dell'esecutivo. Il record è scattato oggi con 1413 giorni in carica, uno in più del Berlusconi II. Quello di Meloni diventa così il più duraturo nella storia della Repubblica Italiana sui 67 succedutisi dal 1948 a oggi. Fratelli d'Italia celebra quindi il traguardo con un evento al porto di Bari, nell'area del terminal crociere alla Darsena di Ponente. I cancelli sono stati aperti dalle 16. L'intervento conclusivo della Premier è previsto dalle 19. Nella stessa città una contromanifestazione è stata organizzata da associazioni, sindacati e collettivi di sinistra.
2: La cronaca, svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
3: La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio storico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesseranno più di 2500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente dell'AIG Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
2: Formula 1. Mercedes replica con il miglior tempo di George Russell nelle FP2 monzesi all'1-2 ferrarista dell'ora di pranzo. Il pilota inglese chiude in 1 minuto 22 secondi e 559 millesimi il suo time attack decisivo. La rossa non perde però la scia del leader grazie al secondo tempo staccato da Charles Leclerc a 120 millesimi da Russell, mentre Kimi Antonelli, con l'altra freccia d'argento, è terzo, a sua volta incollato alla SF26 del Monegasco a 21 millesimi. Domani ultime prove, poi sarà caccia alla pole position. Per il calcio, l'anticipo della terza di Serie A alle 20:45. In campo Genoa-Como.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Prossime news tra mezz'ora.
5: I saluti dei VIP.
6: A tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e un abbraccio da Andrea Bocelli.

0: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
4: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
5: La radio, motore di crescita.
6: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.

Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti

0: Fame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Nicola Compagnone. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionale. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner partiranno oggi diretti a Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno per la prima volta a Kiev per vedere il presidente Zelensky. Lo riporta Axios, citando alcune fonti secondo le quali i due inviati hanno incontrato Trump ieri alla Casa Bianca. Si tratta della prima volta a Kiev per i negoziatori americani, mentre la loro ultima visita a Mosca risale a gennaio. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione, ancora da accertare. Per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto.
0: L'economia.
1: In primo piano l'ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, spiega, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Siamo giunti a questo punto, scrive ancora Convertino, a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. In allarme i sindacati, che parlano di rischio di bomba sociale, convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM, WILL e OSB. Attenzione anche all'Electrolux. FIM, FIOM e WILM hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo. Le modalità saranno precisate insieme alla prosecuzione dello stato di agitazione. Una decisione arrivata al termine di 2 giorni di trattativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in cui la multinazionale degli elettrodomestici ha confermato 1450 esuberi e la chiusura del sito di Cerreto Desi nelle Marche. Nuovi stop alla carrozzeria di Mirafiori il 7 e l'8 settembre, dopo il fermo del 2, 3 e 4. La decisione è stata comunicata da Stellantis alle rappresentanze sindacali, motivando il blocco con la mancanza di componenti legati ai motori. Purtroppo i campanelli di allarme che denunciamo da mesi sono diventati sirene, commenta Edi Lazzi, segretario generale della FIOM CGL di Torino, paventando che a breve potrebbero essere coinvolti nello stop produttivo anche altri settori di Mirafiori, come le presse. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, ma è così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Sentiamo il ministro degli esteri Tajani.
2: Il costo dell'energia è legato alle vicende belliche, la questione di Hormuz è fondamentale. Noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese con interventi che sono costati molto, abbiamo coinvolto anche le aziende petrolifere, adesso

0: prorogato di due giorni ancora la scelta di ridurre le accise per il gasolio, prenderemo dei provvedimenti cercando di aiutare chi è più colpito.
1: L'economia americana ha creato ad agosto 162.000 posti di lavoro, ben sopra le attese degli analisti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,1%, in linea con le previsioni del mercato. In chiusura ai mercati, ultima seduta della settimana contrastata per le borse europee. Piazza Affari si attesta a meno 0,28%, acquisti sui titoli tecnologici, bene anche Stellantis, in calo lo spread BTP Bund che scende a 82 punti, in rosso Wall Street. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugliere verso Piacenza. Infine vi anticipiamo che sulla A4 Torino-Milano verrà chiuso per lavori lo svincolo in ingresso di Santhià in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Atmosfere morbide, musica lounge. Ti accompagnano le note della musica dell'aperitivo.
1: Radio Piemonte Sound, ciao ciao. Ciao ciao, Estonia, Radio Piemonte Sound. Thank you.

0: un quarto di lounge, un goccio di rock, una sprizzata di blues. Questo è Radio Cocktail, il tuo aperitivo.
1: Il cocktail di

0: dai VIP.
1: Un abbraccio e un saluto da Francesca Manzini per Radio Piemonte Sound.
2: Ciao Nie.
3: Me lo fai anche come Mara?
1: Un abbraccio, un saluto da Mara Venier de Noantri a Radio Piemonte Sound. Viva le castagne, i funghi, i porcini, quanto so bene.
3: Quanto sei simpatica.
1: Grazie.

cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e potrai ascoltarci in streaming, seguire i nostri aggiornamenti su Facebook e Twitter e ancora interagire con noi. Radio Piemonte Sound, viaggia con te e sempre con te.

l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chi

in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore, perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
3: Ciao amici ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Sandro Giacobbe e vi auguro buon ascolto con un grande abbraccio da parte mia. Ciao a tutti.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai,
3: a settembre
2: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: Iniziata!
9: Al cinema dal 2 settembre.
0: Anika Flash, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
12: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, chi mi sta facendo fare questa cosa è interista come me, ma auguro anche a voi che magari siete di altre squadre tutte le gioie possibili. Da Paolo Bonolis, devo dirlo, certo che per radio non si vede. Grazie, ciao a tutti.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura agli ultimi sviluppi che arrivano dall'Ucraina, un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionata. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati USA, Witkoff e Kushner, in partenza per Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno a Kiev per vedere Zelensky. Lo riporta il sito americano Axios, citando alcune fonti secondo le quali i due inviati hanno incontrato Trump ieri alla Casa Bianca. Si tratta della prima volta a Kiev per i negoziatori USA, mentre la loro ultima visita a Mosca risale a gennaio scorso. Torniamo in Italia con il futuro dell'ex Ilva. Partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Domani mattina conferenza stampa dei sindacati a Taranto, che avvertono c'è il rischio di una bomba sociale. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Attendiamo risposte per migliaia di lavoratori. Il governo più longevo della storia repubblicana avrebbe potuto e dovuto dare risposte. È la richiesta messa nero su bianco della FIOM CGIL alla Premier Meloni nel giorno in cui sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti dell'ex Ilva di Taranto. Si rischia una bomba sociale, denunciano le sigle sindacali che hanno proclamato per domani mattina alle 10 una conferenza stampa a Taranto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. La Corte d'Appello di Milano il 27 luglio scorso aveva disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, quindi entro la fine di ottobre 2026. A preoccupare sono anche i paletti messi dalla nuova cordata italiana interessata all'acquisto del polo industriale. In un eventuale accordo, infatti, non rientrerebbe l'area a caldo dello stabilimento, quella dove sono impiegati lavoratori interessati dalla lettera di licenziamento.
1: Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Ma sentiamo prima il vice premier Salvini, poi il leader 5 Stelle Conte.
3: Il governo arriverà a fine scadenza, quindi gli italiani potranno giudicare se vale la pena andare avanti con noi o dare le chiavi dell'auto alla Schlein e a Conte nell'autunno del 27. Abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di usare bene tutto il tempo che gli italiani ci hanno assegnato.
4: Giorgia Meloni si appresta ad autocelebrare i suoi 4 anni di governo. Il governo che non ha fatto nulla per gli italiani può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere.
1: Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022.

0: Ceri, la 45enne uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, che prima l'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è suicidato. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo avesse preparato ogni dettaglio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: Le fascette elettriche per legare i polsi della donna, lo scotch con cui ha coperto le cellule fotoelettriche del garage in cui è partita l'aggressione. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato ogni dettaglio dell'aggressione omicida che ha stroncato la vita di Lorena Isceri, 45 anni, originaria di Lecce e da anni stabile nel capoluogo toscano. Prima l'agguato nel box auto di Lorena alla periferia di Firenze, poi il sequestro nel bagagliaio della sua vettura, direzione ignota. Nonostante i polsi legati, la donna nel tragitto sarebbe riuscita comunque ad allertare il 112 per una ventina di minuti, utilizzando il suo cellulare. Accortosi della telefonata all'altezza di Barberino del Mugello, Vella avrebbe fermato la macchina, strattonato la donna sull'altro lato della carreggiata, scaraventandola dal cavalcavia. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la 45enne fosse ancora viva. Poco prima del suicidio, inoltre, il 36enne avrebbe pronunciato una serie di frasi sconnesse ai poliziotti giunti sul posto, tra le quali "mi ha tradito, mi ha trattato male". Infine, il volo. "Aveva paura", ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. "L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola".
0: Svolta a Messina nelle indagini sulla morte di Melissa Icevarria, quarantenne argentina, trovata senza vita lo scorso 14 agosto in un cortile di via La Farina. Dalle ultime ricostruzioni la vittima sarebbe stata strangolata da un 44enne tunisino. L'uomo, nel frattempo arrestato per altri motivi, avrebbe confessato il delitto commesso al termine di una lite. Siamo al calcio, promette gol ed emozioni la terza giornata di Serie A, l'insegna delle grandi sfide. Domani Inter-Napoli e Roma-Atalanta, nel posticipo di domenica di fronte Juventus e Milan. Intanto questa sera si comincia a Marassi, dove il Genoa, ancora secco di punti, ospita il Como, reduce dal blitz del Maradona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che lungo la A7 Milano-Genova verrà chiuso per lavori lo svincolo in uscita di Vignole Borbera in direzione Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche e sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
5: 50 anni insieme, Radio Piemonte Sound.
6: Ciao, sono Arisa, un saluto grandissimo agli amici di Radio Piemonte

0: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
1: Ciao, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Livio dei Camaleonti.
2: Io sono Tonino dei Camaleonti, un saluto a tutti. Ciao.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Claudio Baglioni con Vedrai, vedrai, una canzone di Luigi Tenco.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Hooper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: i saluti dei VIP.
1: Perché la radio è importante. Saluto intanto gli appassionati di Radio Piemonte Sound da Dario Salvatori.
2: Dance Music Collection, la migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Un appuntamento di sport e spettacolo senza precedenti. Domenica 6 settembre a Cuneo dalle 14 presso il campo Walter Merlo, l'Atletica Cuneo presenta il Meeting Memorial Duilio del Prete con ricchi premi per le migliori prestazioni. Saranno presenti atlete e atleti internazionali come Zain Ardosso, Gloria Uper, Alessia Succo, Mohamed Soudassi, Giulia Macchi, Ilaria Kame e Clarissa Vianello. L'ingresso è gratuito. Non potete mancare a questo grande appuntamento con lo sport. Domenica 6 settembre al campo di atletica di Cuneo Walter Merlo.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.

le cover, le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Elisa con What a Feeling.

0: RPL Radio, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione.
1: La radio stimola, informa, intrattiene, ma non condiziona. La porti dovunque e non ti impone rinunce. Non limita le tue relazioni.

vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community. Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio.

A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Una bella cover di Falco a metà di Gianluca Grignani e Sofia da X Factor.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accoglierti insieme.
3: Radio Piemonte Sound.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme! Iniziata! Al cinema dal 2 settembre!
6: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai!
8: A settembre
7: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
11: Il saluto dei VIP.
12: Un saluto a Radio Piemonte Sound, Antonella Clerici.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

le cover delle canzoni più belle. Zucchero aveva rivisitato in italiano tempo fa Tutti i colori della mia vita.

Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Insieme a te non ci sto più ha voluto includere anche questa, un omaggio a Caterina Caselli.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Stand By Me diventava in italiano Pregherò. Tante sono le versioni, questa è quella di Fausto Leali.

0: compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: Sono Rama, faccio un grande saluto per Radio Piemonte Sound. Ciao ciao.

abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. La casa in riva al mare, una canzone di Lucio Dalla, ce la interpreta Fabio da X Factor.

0: Quando sei ad un bivio e non sai quale strada imboccare, lascia che ti raggiunga. Perché anche se sei nel torto, ti starò accanto. Portami con te nelle tue ore più buie e io ti starò accanto.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
2: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

Occhi di Bosco, contadina del regno, profilo francese. Occhi di Bosco, soldato del regno, profilo francese.

Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste e curiosità che ogni giorno pubblichiamo. Diventa parte della community di Radio Piemonte Sound. Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Il nostro concerto, Umberto Bindi ne sarebbe felice di questa cover. Michele Bravi.

Sente che sei il mio presente, nella mia mente, e come uccelli leggeri fuggono tutti i miei pensieri per lasciarmi

0: Ti guardo per l'ultima volta mentre vado via. Ti ascolto respirare. Non scatto la fotografia. Non porterò nessuna traccia dentro me. Niente che dovrò rimuovere. Raff, non è mai un errore.
1: Ti guardo per l'ultima volta mentre

0: note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni, quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. Biagio Antonacci con la sua grande amica Laura Pausini. Quanto tempo ancora?
2: Parisina! Non ci credo che te lei ora. Non ti aspettavo qui.
3: Scatti?
2: Solita sera, solita tribù.
3: Bella.
2: Tu che mi dici? Sei sempre con i tuoi. E ti accompagnava un'emozione forte. Accompagniamo ancora solita.
3: Laurita.

0: ancora tu l'amore.
1: Ancora tu l'amore.
0: Quanto tempo?
1: Ti fai sentire dentro quanto tempo?
0: Ancora.
1: Rimbalzi tra i miei sensi quanto tempo?
0: Ancora.
1: Ti metti proprio al centro quanto tempo?
0: Ancora.
1: Ancora tu l'amore.
0: Solo voi, la la. Più forte, la la la la. Ancora?
1: La la la la la.
2: E sento che se te ne vai adesso, io potrei morire.

0: Ma sei vestita di bianco?
1: Mi ha detto che dovevo vestirmi da sposa.
0: Guarda che meraviglia di sposa.
1: Mi sono buttata, ha detto, vai, vado. Beh, da Biagio.
0: Io bianca, così non t'ho mai vista.
1: Bianca, sono pura stasera.
0: Stasera sei candida.
1: Sono candida come... candida adesso...
0: Sei candida che... come il tuo cuore.
1: Ah, grazie.
0: Trasparente, grazie. Limpida come la tua voce.
1: Grazie.
0: La voce italiana, internazionale, unica nel mondo.
1: Grazie.
0: Io sono fiero di averti qui, perché mi hai regalato delle cose bellissime.
1: Senti chi parla.
0: Io ho vinto dei premi, grazie alla sua voce, ho vinto dei premi,
1: sì,
0: come autore.
1: Ricordati che senza le canzoni i cantanti non sono niente, tra te il mare e Vivi me le ha scritte questo signore qua.
0: Vabbè, ma se io le scrivevo e le tenevo nel mio cassetto, restavano lì.
1: E allora vedi di aprire di nuovo il cassetto?
0: Muovo bene!
1: Cosa dite voi?
0: Muovo bene! Adesso voglio far fare a Laura una versione inedita, completamente inedita, di una canzone mia molto importante.
1: Sì.
0: Però attenzione, qui andiamo pesanti, ho bisogno di voi, ho bisogno di Laura e ho bisogno della mia band, ho bisogno anche di me.
1: Ci rocchizziamo?
0: Sì. Rock and roll.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Tante cover Ornella Vanoni ha inciso nella sua lunga carriera, questa volta omaggia Antonello Venditti con Ogni Volta.

Ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino e mi sembra di averti vicino.

potere di averti ancora qui vicino, fino a quel giorno, fino a che il mondo non viene giù, fino a che tu dirai che non ci saranno più altri addii. Lo leggo nei tuoi occhi, domani non morirà. Tomorrow never dies. Sheryl Crow.

10 anni memorabili? Naturalmente i 90. Si ballava la dance di Corona e Gigi Dag. Mentre nascevano stelle del pop come Backstreet Boys, Take That e le Spice Girls. Nel frattempo Forrest Gump iniziava la sua corsa. E poi fuori la voce con il karaoke di Fiorello. Radio Piemonte Sound, Back in Time. Tre canzoni per tornare indietro a quell'epoca e rivivere l'atmosfera di quei magici anni.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Zucchero con una canzone straniera, uno dei pochi omaggi che ha fatto con Sympathy.

0: Gli indimenticabili, i successi di Radio Piemonte Sound.
1: Radio Piemonte Sound, siamo i pinguini tattici nucleari, vi vogliamo tanto bene.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

0: parole e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni. Quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Grazie di Michele, Platinette cantavano Alghero, un omaggio a Giuni Russo.